0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non capendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un
3: sì.
0: Po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate
2: così
6: questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo
2: dopo
0: sa neanche lui.
3: Beh, tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Ce le ova.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare, no, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano. E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: E invece all'ombra. Quindi sì, tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma a chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Annaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima!
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: ecco
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però, Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Bene. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio.
1: Beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No,
4: eh no, eh no, perché
5: c'è.
4: C'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo. Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No. No.
8: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto vai, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo,
3: allora, Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: Ti do un aiuto.
3: È in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
3: No, vabbè, però
4: fatti affidare.
9: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo vabbè, l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
9: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho accompagnato nella vita, faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma buona. Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo.
4: E vai. Ciao Nadia.
5: Ciao, voi siete fortissimi.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio seven. Tutti 6-7 ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare, buon amici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma c'è anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, si è data la recensione da sola.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme storpiatura.

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire. E quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Già, a prodigare,
3: gli ha fatto 6-7.
0: Sì.
3: Ormai è preso.

0: il problema, sì. Cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
1: Mamma mia.
0: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
2: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri. No, Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
3: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa, metti su Africa. Ah. Pensavo Africa dei Toto.
1: Sì.
3: Invece no, quella che fa Africa.
0: Beh, sì. È un vecchio adagio.
3: Sì. Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
2: Ciao Andrea.
0: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate, esatto. Giusto? Eccola qui.
2: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
4: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Perché? Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che avendo la R moscia nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
2: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
5: Lei deve andare da Logoredo.
2: Quindi,
6: beh,
2: è bellissima
6: Maria
2: la
6: remoscia. Allora, vedo.
0: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
2: La costata Michele.
0: Esatto.
5: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
0: E quindi, che
5: me la fate a mana?
0: Amana.
5: Amana, Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana? Cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
2: Amana twist again. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
5: Sì, è vero.
7: Avanti. Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Ce l'hanno male. Ma è la fusione.
1: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
8: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album, un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
5: Certo. Sì, sì. Non però. Essere però. Radiato dall'album è bello, però.
1: Sì. Panini.
5: E poi in realtà, insomma, proprio
0: tutto sommato.
5: Tutto sommato.

0: la cara e buona vecchia otorinolaringoiatra.
1: Ringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? Tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona
1: ciao.
2: Giornata.
1: A
2: mia
1: te.
2: Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
4: Vino d'annata. Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
0: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda. Io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele. Papele.
3: Ma non è così, papele, io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Gio Bastardi. Ci va. Paola Penetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Jong ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà, sì, la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le, sì, buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie, yeah, Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, yeah, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo
2: chiesto
1: ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: non
1: è?
4: Male, tutto a posto. È Anastasia.
0: Bologna c'è.
1: E
5: ma
1: come?
5: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao!
6: Ma mi ha battuta!
1: Vai!
6: I miei denti stanno cadendo! Sono cadenti!
1: Mi sembra giusto! Perfetta
0: cosa,
1: questa per il challenge!
0: Dirti?
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì,
5: beh,
0: il mio silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool,
0: cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto.
0: No,
8: un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fanno proprio Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
0: Mi avevano mandato.
5: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi, anzi
3: ai romani.
5: Esatto.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Tribiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Tribiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Tribiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Cella.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
3: Allora!
2: Buttatelo fuori, sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is!
3: Va bene, the winner is!
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi, via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi
1: e avete tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco qua.
5: Mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: Poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: Chi è morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: qualcuno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Dai. Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti
0: difendo. Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi
0: può
4: ultimamente,
0: essere.
4: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Mm. Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Quindi, a prodigare,
3: invece di alzarlo gli ha fatto 6-7,
0: sì. Perché
3: ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. La mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia.
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare a Logoredo.
0: Quindi,
4: beh,
0: è bellissima la
4: remolcia. Logoredo. Allora, Logoredo. Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: La costatazione amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Tutti vicino, ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Amana.
0: Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Caval Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Ma è la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
8: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: oppure
8: un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Però radiato dall'album è bello, però
3: sì. Panini,
2: che poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.

0: la cara e buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Ringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato?
0: Vino d'annata. E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda. Io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così,
1: papele,
3: io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi.
6: Voi ci avete degli ospiti belli, ma qua si parte subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Gio Bastardi. Paola Penetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Yong
3: no.
6: ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloce alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi nel molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: normale,
1: è?
4: Tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
1: E ma come?
5: Si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così, però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge.
0: Dirti?
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
1: Allora niente, sbotolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool.
0: Cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Anna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto.
0: No,
8: un saluto
0: no,
8: da Venezia.
3: Ma questa la fa Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
0: Mi avevano mandato.
5: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi, anzi,
3: ai romani, certo.
1: Hanno detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra.
5: Sì,
1: è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
0: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Che... Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino. Allora buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora,
3: per oggi, via.
1: Bravo.
0: Dai,
3: basta, le ho finite.
5: Dai, mi è passato.
1: E avete tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io. Nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella no. Se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per
0: sì,
5: favore.
0: Ecco qua.
5: Mi diverto di più.
0: Okay,
1: adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: È morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: ci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere collutorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Ah, caciucco.
3: Caciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito
3: i bruciacchiati.
1: Il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento. No?
3: Invece,
1: è l'esatto opposto.
3: Esatto. Sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi.
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole. Tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così questo?
2: Sì, sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma sono soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Ce le ho.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il.

0: mare, no, è contro il male. Luna, di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino, e tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
1: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie, sì, di chi sente.
2: Esatto, e tu ne hai tanto.
0: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
3: Ma certo.
0: E invece no. Corri ragazzo laggiù, corri tra i lampi di blu.
4: Certo.
0: E poi sapore di sale, sapore di mare, in realtà. Secondo voi qual è prima, mare
3: sapone
0: o sale?
3: Di sale?
2: No, come fai?
4: Sapone!
2: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
0: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
2: Londra.
0: A Londra.
4: Quella è giusta.
3: Perché Londra. Vivo a Londra. Na,
0: na. Invece è all'ombra. Quindi sì. Ci siamo sbagliati.
2: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg per

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, non pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Dai, da Torino!
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo!
4: Eccoli!
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia!
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono felicissima!
6: Per tutti gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è già tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: mondo. Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione d'essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui Nadia.
5: No
4: perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola
6: Nadia.
4: Lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo. Vai. Qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7! Il tormento di questi tempi, il 6-7, però niente, purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita farà con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È in
3: doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare.
9: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho accompagnato, nella vita faccio la mamma di 3 figlie e sono una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
6: Bene, certo. Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati, perfetto. Allora.
1: Allora riurlaci, esatto. Live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... Antica, già antica.
0: È già cosa. Passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio seven. Tutti 6-7 ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutto il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: È che
1: dai.
0: Non ha senso, vai.
5: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. E allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti
1: stai
0: il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì.
0: E poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo, mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non capendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole. Tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesci a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesci a capì.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: ce le ova.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano. Corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331-8090-101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata a lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Dai, da Torino!
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo!
4: Eccoli!
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia!
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono felicissima!
6: Per tutti gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è già tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel mondo.
4: Esatto,
1: esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però, Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio.
1: Ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No, perché. Scusate,
4: c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, è una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola lì.
5: Benissimo. Vogliamo. Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
4: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però niente, purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no, 12 non c'era.
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
8: Ma cosa finita farà con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È
3: in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Vatti a fidare,
9: ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi, sì. Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri,
1: a 16
9: quindi da 1 a 16
5: allora 16
1: proviamo, vabbè, l'ultimo
3: prima o poi
1: numero
3: lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so. Ma non lo so, fortuna, penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ah, vabbè, ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati perfetto. Allora.
1: Allora riurlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
2: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e partono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che...
3: Nel tuo mondo parallelo, ovviamente.
0: Avanti la moda. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi. Deve riuscire a far il classico gesto del 6-7, che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense.
1: Ok.
0: Il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutto il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
4: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibi di boppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno,
0: ciao.
5: Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti stai là. Il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella, che non vuol dire niente.

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Dai. Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti
0: difendo. Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi
0: può
4: ultimamente, come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
0: Quindi, a prodigare,
3: ha fatto 6-7, sì.
0: Perché
3: ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri. No, Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. La mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Invece
5: no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate, giusto? Eccola qui.
0: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Quindi,
4: beh,
0: è bellissima la
4: remolcia. Logoredo. Allora, Logoredo. Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: La costatazione amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. Veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. Ma c'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.

0: che me la fate a mana?
1: Amana.
0: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana? Ma cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
2: Amana. Tua amica era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
0: Sì, è vero.
3: Avanti. Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Non ce l'hanno male, ma è la fusione.
4: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
5: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album, sì, oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
0: Certo, dovrebbe anche essere, però. Radiato dall'album è bello, però.
4: Sì, Panini.
0: Che poi in realtà, insomma, proprio.
1: Tutto sommato.
0: Tutto sommato.

0: La cara e buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci a lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
4: Vino d'annata. Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanes.
1: Ermanesse. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda. Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, papele, io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
0: Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Jong ci ha confessato in studio. Cosa? Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino. Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: non
1: è?
4: Male, tutto a posto. È Anastasia.
0: Bologna c'è.
1: E ma come?
5: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così, però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa per il challenge.
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
1: Allora niente, sbotolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Quali pool?
0: Cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Savanna, cioè Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto. Un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fa proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
5: Cioè, mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi. Anzi,
3: Ai romani, certo.
1: Hanno detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra. Sì, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo. Che ti ha preso
0: Sergio
1: oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
0: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi, via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi
1: e avete tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella no. Sestezza no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: Chi è morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il testo di un potenziale memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti non è stato ancora finalizzato né confermato, è quanto ha detto in serata l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, che cita una fonte vicina al team negoziale. Le notizie dei media occidentali secondo cui l'accordo è stato finalizzato sono false, ha aggiunto Tasnim. In Libano intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, è stato il primo condotto dall'IDF sulla capitale libanese da 3 settimane. L'ordine di Netanyahu alle forze israeliane punta intanto a controllare il 70% di Gaza. Nel Donbass ucciso un altro contractor italiano, è Alex Pineschi, 42enne ex alpino che combatteva per l'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022, era originario di La Spezia, è l'11esimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel conflitto in Ucraina. La cronaca, il tesoro di Matteo Messina Denaro scoperto dalla DDA di Palermo consta di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni. Palazzo Chigi annuncia intanto che il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone la consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, il consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Roberto Catania. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner eliminato agli internazionali di Francia dall'argentino Cerundolo. Al terzo set il numero uno al mondo ha accusato un malessere, la partita è stata interrotta, poi la ripresa in cui Sinner ha subito la rimonta dell'avversario che si è imposto 3-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: la gente.
1: Sgrappa, sfrappa, sfavilla.
2: Ce l'abbiamo fatta.
3: Sì. Dai, non male.
1: Dice, non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo.
2: Erano difficili anche
1: tre parole, così diventa impegnativo.
3: Ed è solo il controcoro del, del Chiara O che sgrappa, sfrappa, sfavilla.
2: Sfavilla, vedi che non riesci?
3: Ma perché il Chiara O che è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
2: Oddio,
3: sono
2: cosa sento?
3: Sono stati i protagonisti
2: ancora loro
3: di questa settimana, si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
2: Oddio.
3: Barbie Girl, siamo
2: non
3: ripartiti
2: ne possiamo
3: da qua
2: più.

0: sulla
1: a cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi
1: oltre che diciamo a su ma siete bastardi veramente.
2: Ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo.
1: È delle mie parti,
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
2: Blu. No, sto scherzando. Troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu. Mi sento dondola. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoli di nuvole.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare.
4: Era Vanna Marchi.
0: Nuvole.
2: Io posso farla in maniera tenorile perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
5: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne.
2: Vabbè,
0: fragole
2: vabbè.
0: Sotto la luna.
2: Se venite preparati,
0: stanotte
2: però. Stanotte
0: un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi
0: bambolina.
2: Fare, non lo so.
1: Siamo
0: partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente disparità in questo gioco. Perché lo ha ideato Chiara.
0: Sì.
1: Forse ancheggiamento di Riccardo. Che insieme sanno tipo 5.000 canzoni.
2: Sì,
1: io
2: sì.
1: So, quattro, capito?
2: Però te la cavi, eh?
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi, comunque, i veri professionisti, qua sono i nostri
1: loro.
0: Amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Viveralmente almeno una canzone che contiene questa parola. Cantatecela tra poco il Chiaraoke su R101.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67 Paolo. Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco. Paolo!
4: Non ti senti,
3: che cosa hai da fare da mezzogiorno alle 2?
1: Da mezzogiorno? No, perché?
4: Perché fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto: se manco io, poi lo prende qualcun altro. No. Certo. E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
4: Il libro che ti ho regalato, non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno. Sono
0: buongiorno,
4: il vostro
0: Cristiano Militello.
4: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
4: Dai, quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Per il 2027.
4: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così. Perché cantava. Abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre
0: in produzione, c'è anche Edoardo Mondino.
4: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
4: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
4: ci manca questa.
0: Ci sta. Andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
4: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: Non è
4: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
4: Mm-hmm. Sì.
5: Inspira. Inspira.
1: Uno di sei respira.
0: Guarda, fa bene, svegliarti con un risveglio muscolare, non così.
2: Severino ci cerchi. Era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e di parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare, sì, Urra. Hai provato Urra?
2: Le patatine erano.
4: Aveva anche un attore, un testimonial buffo, sì. Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente,
0: uno
4: di qualsiasi
0: sport,
4: genere.
0: Un piatto culinario.
4: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
4: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
4: Aspetta, facci fa vabbè, un pezzo.
6: Dammi il regalo.
0: Tempo al tempo. Vabbè, forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già in piedi da 2 ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
4: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4:30, vero Riccardo Russo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, ho perso il conto.
4: Una stagione poi. Cioè, con un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
4: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: nostro Bruneo Vespa.
1: Chi è che suona? L'unico che ha acceso al citofono dello studio della banda.
0: Chi è che dice buonasera alle 7:52 di mattina?
2: Solo lui.
0: Bruneo, buongiorno.
3: Buonasera, benvenuti a Porta Porta Speciale. Buonasera. 5 secondi. Benvenuti che miei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo a linguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico l'amico che fa il fico che fastidio, il Trotterella Challenge che fastidio, i capezzoli di capezzone che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico l'amico che fa il fico che fastidio, il Trotterella Challenge che fastidio, i capezzoli di capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo

0: pseudo cioccolato. Che fastidio.
1: Bene, è la sua nuova sigla questa?
0: Bene, parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto della macchina blu. Grande successo anche per il libro Come ballare la Ligalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso,
2: esca da quel trip,
0: aperto lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco, il pavone di Punta Marina con un lutto. Bene. Se la sono virgola, il tuo gattino, il cagnolino, facciamo entrare il cagnolino che sa disegnare i paesaggi con la coda e poi li distrugge facendocela sopra. Bene. Ciccio bello, voglio te. Facciamo entrare il parrucchiere di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto, Michael Jackson è stato visto in Brasile, c'è chi dice però che... c'è chi lo ha scambiato per Massimo Moratti. Allora,
2: sa che c'è una leggera somiglianza. C'è una foto che gira sul web.
1: E dopo aver trovato Caparezza su Google Maps, hanno trovato Michael Jackson in giro.
3: A Florianopolis.
0: Quando gli hanno chiesto il biglietto, ha detto: guarda, scusi, non c'ho il biglietto. Benissimo, allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson, che è stato visto in Brasile. Lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
1: Lui davvero?
2: Poi là, ha conservato la voce.
0: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sa imitare i pavoni di Punta Marina?
1: Attenzione, perché è notizia di oggi, ragazzi. Sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
2: Ma basta.
0: Vuole di qualcosa i fan? Non è lei. Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
1: Scusi,
3: ma
1: scusi,
3: sta pulendo il pavimento da 20 anni.
0: Moonwalk, prego, fa che moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più. Vada linea. Grazie, arrivederci.
2: Tu pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
4: Te lo metto subito.
1: Stavano da un'ora.
4: Tu gli fai le domande e lui risponde.
0: Se ne vada nello studio, se ne vada.
1: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole la ascoltiamo insieme. Torna qui Saif, poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica. Grazie.

0: controcoro come, come
1: avevo
0: vuole.
1: Perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke: una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene,
1: sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma, nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun saprà, non ho sulla tua bocca. Eh? Dramo

0: annuncerò.
1: Chiara, non
0: ciao,
1: fare la
0: San
1: splendida.
0: Siro da Milano.
2: Ciao. Grande! San Siro da Milano, ha detto. No, ho capito così.
1: Non credo.
2: Va bene.
3: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
2: Ce ne sono, hai voglia! Altro che nessuno.
4: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
2: Irene Grandi.
4: E non dirmi ti amo anche tu.
1: Un po' smonata.
3: Un po' languida la nostra amica. Andiamo.
5: Sì. Nessuno, ti giuro, nessuno. Nemmeno il destino mi può separare.
2: Bella.
1: Questa era data facile, a 1. 1.0.
2: Sì,
1: sì, nei Bookmakers. Vai.
2: C'è anche questa.
6: Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Simone da Bologna. E Wiwa.
2: E Wiwa te, buongiorno. Ancora?
7: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
1: No, questa
7: e
1: manco
7: Wiwa,
1: io lo so.
7: Ricky da Genova.
2: Ciao Ricky da Genova.
1: Che canzone era?
3: La canzone misteriosa.
1: L'ha creata lui stamattina?
3: No. Vabbè, uno può fare anche canzoni meno note approfittando
1: della
2: nostra. Controlleremo.
3: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia.
2: Andiamo al VAR poi. Vai. Bella.
8: Il coccodrillo come fa?
2: Para, pa, para. Para, para, para,
8: pa. Non c'è nessuno che lo sa.
2: Coppia.
3: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola c'è. Nessuno, tipo la prossima anche. Vai.
9: Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
2: Grandi
9: ciao.
2: Ragazzi, buongiorno.
10: Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto
11: nessuno è perfetto.
12: Nessuna pietà. Cosa devo fare con te? Attitudine sull'amore, nessuna.
2: Bellissimo. Messo questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo, meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
13: Nessun rimpianto.
3: Ti pareva?
13: Nessun

0: busta, ma io non aprirò.
1: Brava.
2: Certo, Max Pezzali è in ritardo però,
1: È in ritardo Max. È lei che andava in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
3: Che bello svegliarsi canterini.
4: Non c'è
3: sì.
4: più, non c'è più nessuno?
3: Non c'è più nessuno.
4: Ah, mannaggia. Peccato.
2: Ma non ci sta nessuno.
4: Poi mi dispiace.
1: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto nessuno.
2: Ci sta nessuno.
1: Luna Rossa, Luna Rossa Arbore.
4: Ah, ok, vabbè.
3: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato. Grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo. Mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi. L'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Resort, titoli e oro per oltre 200 milioni. Il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo, in Italia all'estero. Arrestati Giacomo Tamburello, 66 anni, l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sull'imputabilità dell'amico di Marco Poggi. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Like a Sound, Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight su R101, poco prima di cantare insieme a voi col Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.
2: Chiaraoke.
3: Zampa zampa za.
2: È un giochino molto bello.
3: Bellissimo.
2: Bella. Non si vince proprio niente.
3: Nientissimo.
4: Non vince niente.

0: ce l'abbiamo fatta.
1: Sì. Dai, non male.
2: Dice: non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo,
0: erano difficili anche
2: tre parole. Così diventa impegnativo.
1: Ed sì, è solo il controcoro del chiaro che sgrappa spavilla.
0: Vedi che non riesci?
1: Ma perché il karaoke è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
0: Oddio, sono cosa sento?
1: Sono stati i protagonisti
0: ancora loro
1: di questa settimana. Si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
0: Oddio.
1: Barbie Girl. Siamo
0: non
1: ripartiti
0: ne possiamo
1: da qua
0: più. Allora,

0: Ah, sull'A.
1: A cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi.
1: Oltre che, diciamo, ma siete bastardi, veramente.
2: Beh, ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo.
1: È delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
2: Blu. No, sto scherzando. Troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu. Mi sento dondola. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoli di nuvole.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare.
4: Era Vanna Marchi.
2: Nina.
0: Nuvole.
2: Nuvole, io posso farla in maniera tenorile perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
5: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne.
2: Vabbè,
0: fragole
2: vabbè.
0: Sotto la luna.
2: Se venite preparati, però.
0: Date un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi
0: bambolina.
2: Fare, non lo so.
1: Un evidente...
0: siamo partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente giusto. Disparità in questo gioco. Perché lo ha ideato Chiara.
0: Sì.
1: Col fiancheggiamento di Riccardo. Che insieme sanno tipo 5.000 canzoni.
2: Sì,
1: io ne
2: sì,
1: so 4, capito?
2: Però te la cavi,
1: E arrangi.
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
2: Quindi,
0: comunque, veri professionisti. Qua sono i
1: loro.
0: Nostri amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Viveralmente almeno una canzone che contiene questa parola, cantatecela tra poco il Chiaraoke su R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. È lui. E qui lo potete vedere sul canale 67
1: Paolo.
0: Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Paolo!
4: Non ti senti,
0: sì, adesso deve mettere
3: sono con le cuffie.
5: Che cosa hai da fare da mezzogiorno alle due?
1: Da mezzogiorno? No, perché?
4: Perché fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto: se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
4: Il libro che ti ho regalato, non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno.
0: Buongiorno, Cristiano Militello.
4: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
4: Quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Viene la voce. 2027.
4: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi è rimasto un po' così. Perché
1: cantava.
4: Abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre
0: in produzione, c'è anche Edoardo Mondino.
4: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
4: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
4: ci manca questa.
0: Ci sta. Andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
4: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre yoga.
2: Non è
4: quella roba.
6: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
4: Sì.
6: Respira. Inspira.
1: Uno di sessi. Lo yoga
0: fa bene, svegliare con un risveglio muscolare, non così.
2: Severino ci cerca. Era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare.
4: Sì,
1: provato Urra.
2: Le patatine erano.
4: Aveva anche un attore, un testimone al buffo.
1: Sì, sì.
4: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente.
0: Uno
4: di qualsiasi
0: sport,
4: genere.
0: Un piatto culinario.
4: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
4: Una cugina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
4: Aspetta, ci fa un pezzo.
7: Dammi il regalo.
0: Tempo al tempo. Forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già
2: in piedi
0: da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
4: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4 e mezzo, vero Riccardo Russo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, ho perso il conto.
4: Una stagione poi. Cioè, con qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
4: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: nostro Bruneo Vespa.
1: Chi è che suona? È l'unico che ha acceso al citofono dello studio della banda.
0: Chi è che dice buonasera alle 7:50?

0: 2 di mattina.
1: Solo lui.
0: Bruneo, buongiorno.
2: Buonasera, benvenuti. Buonasera. A Porta Speciale 5 secondi. Benvenuti, che nei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo a linguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico l'amico che fa il fico che fastidio, il Trottorello Challenge che fastidio, i capezzoli di Capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo cioccolato che fastidio.
3: Bene, è la sua nuova sigla questa?
2: Parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto della macchina blocca. Grande successo anche per il libro Come ballare la Ligalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso
1: esca da quel trip
2: aperto perché... lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco il pavone di Punta Marina con un lutto. Bene. Buonasera, sono Virgola, il tuo gattino, il cagnolino. Facciamo entrare il cagnolino che sa disegnare i paesaggi con la coda e poi li distrugge facendocela sopra. Bene. Ciccio bello, voglio te. Facciamo entrare il parrucchiere di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto, Michael Jackson è stato visto in Brasile, c'è chi dice però che... c'è chi lo ha scambiato per Massimo Moratti. Allora,
1: sa che c'è una leggera somiglianza. C'è una foto che gira sul web.
3: E dopo aver trovato Caparezza su Google Maps, hanno trovato Michael Jackson in giro.
0: A Florianopolis.
2: Quando gli hanno chiesto il biglietto, ho detto: scusi, non c'ho il biglietto. Benissimo, allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson che è stato visto in Brasile. Lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
3: Lui davvero?
1: Poi là, ha conservato la voce.
2: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sa imitare i pavoni di Punta Marina?
3: Attenzione perché è notizia di oggi, ragazzi. Sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
1: Ma basta.
2: Vuole di qualcosa ai fan? Non è lei. Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
3: Ma scusi. Scoop.
0: Sta pulendo il pavimento da 20 anni.
2: Moonwalk, prego, fa che moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più. Vada linea. Grazie, arrivederci.
1: Pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
4: Oh, te lo metto subito.
3: Lo da un'ora.
4: Tu gli fai le domande, lui risponde.
2: Se ne vada nello studio, se ne vada.
3: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole la ascoltiamo insieme. Torna qui Saif poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: può fare il controcoro come, come
1: avevo
0: vuole.
1: Avevo perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke. Una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene,
1: sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma, nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun

0: Chiara, non
1: ciao,
0: fare la
1: San
0: splendida.
1: Siro da Milano.
2: Ciao. Grande! San Siro da Milano ha detto. No, ho capito così.
0: Non credo.
2: Va bene.
3: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
2: Ce ne sono, hai voglia! Altro che nessuno.
4: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
2: Irene Grandi.
4: Non dirmi ti amo anche tu.
0: Un po' smonata,
3: un po' languida la nostra sì, amica. Andiamo.
5: Sì. Nessuno, ti giuro, nessuno. Nemmeno il destino mi può separare.
2: Bella.
0: Perché questa è la data facile, a 1, 1.0.
2: Ah, sì,
0: sì, nei Bookmakers. Vai, vai.
2: C'è anche
0: vai.
2: Questa.
6: Mai nessuna mi ha mai detto. Sono pazza di te. Simone da Bologna. E Wiwa.
2: E Wiwa a te, buongiorno. Ancora?
7: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
0: No, questa
7: e
0: manco io lo so.
7: Ricky da Genova.
2: Ciao Ricky da Genova.
0: Che canzone era?
3: La canzone misteriosa.
0: L'ha creata lui stamattina?
3: Vabbè, uno può fare anche le canzoni meno note approfittando
0: certo,
3: della nostra.
0: Certo,
2: controlleremo.
3: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia. Andiamo.
2: Andiamo al VAR poi. Vai. Bella.
8: Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
2: Coppia.
3: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
9: Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
10: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
2: Grandi
10: ciao.
2: Ragazzi, buongiorno.
11: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
12: nessuno è perfetto.
13: Nessuna pietà. Nessuna pietà.
3: Ma cosa devo fare con te? Attitudine sull'amore nessuna.
2: Bellissimo. Messo questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo, meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
14: Nessun impianto.
3: Ti pareva? Nessun.

0: busta, ma io non aprirò.
1: Brava!
2: Certo, Max Pezzali è in ritardo, però.
1: È in ritardo, Max. È lei che andava in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
3: Che bello svegliarsi, canterini.
4: Non c'è più, non c'è più nessuno?
3: Non c'è più nessuno.
4: Ah, mannaggia.
2: Ma non ci sta nessuno.
4: Poi mi dispiace.
1: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto
2: che
1: nessuno.
2: Ci sta nessuno.
1: A Luna sarebbe? Rossa, Luna Rossa Arbore.
4: Ah, ok, vabbè.
3: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato, grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Manca il via libera finale di Trump, 48 ore per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una Transizione Giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Resort, titoli oro per oltre 200 milioni, sequestrato dalla DDA di Palermo, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico. 3 arresti, il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale è presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sound, Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight su R101, poco prima di cantare insieme a voi col Karaoke.
1: Su R101, il Karaoke.
2: Karaoke.
3: Zampa zampa za.
2: È un giochino molto bello.
3: Bellissimo.
2: Bella. Non si vince proprio niente.
3: Nientissimo.
4: Non c'è niente.

0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì. Dai, non male.
2: Dice, non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo.
0: Erano difficili anche
2: tre
0: oggi.
2: Tre parole, così diventa impegnativo.
1: Ed è solo il controcoro del chiaro che sgrappa, sfrappa, spavilla.
0: Spavilla, vedi che non riesci?
1: Ma perché il chiaroche è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
0: Oddio,
1: sono
0: cosa
1: sono stati
0: ancora,
1: i protagonisti
0: ancora loro
1: di questa settimana. Si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
0: Oddio.
1: Barbie Girl, stiamo
0: non

0: sulla
1: a cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi
1: oltre che diciamo a su ma siete bastardi veramente.
2: Beh, ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie. Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo.
1: È delle mie parti, è delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
3: Blu. No, sto scherzando.
2: Troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu mi sento dondolare. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoloni.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare
3: Vanna Marchi.
2: Nina.
0: Va bene. Nuvole.
2: Io posso farla in maniera tenorile perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole Lenzuola.
4: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna.
2: Se venite preparati, però.
0: Guardate, un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi fare, non lo so.
0: Siamo partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente disparità in questo gioco, perché lo ha ideato Chiara, col fiancheggiamento di Riccardo, che insieme sanno tipo 5.000 canzoni.
2: Sì,
1: io ne so 4, capito?
2: Però te la cavi, eh?
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi, i veri professionisti, qua sono i nostri amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Vi verrà in mente almeno una canzone che contiene questa parola? Cantatecela tra poco, il Chiaraoke su R101.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67
3: Paolo.
0: Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco.
4: Paolo!
3: Ah, non ti senti,
0: ah, cioè, adesso deve
4: sono con le cuffie. E cosa hai da fare da mezzogiorno alle due?
1: Da mezzogiorno? No, no, perché?
3: Perché fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
3: Il libro che ti ho regalato non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno.
0: Buongiorno, Cristiano Militello.
3: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
3: È quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Di viene la voce. 2027.
3: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così. Perché
1: cantava.
3: Abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre.
0: In produzione c'è anche Edoardo Mondino.
3: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
3: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
3: ci manca questa.
0: Ci sta, andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
3: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: Non è
3: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
5: Respira. Ispira.
1: Uno di sei.
0: Fa bene, svegliare con un risveglio muscolare, non così.
2: Severino ci cerca. Era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e di parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare,
3: sì,
1: Urra. Hai provato Urra?
2: Le patatine erano.
3: Aveva anche un attore, un testimone al buffo.
1: Sì, sì.
3: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente.
0: Uno
3: di qualsiasi
0: sport,
3: genere.
0: Un piatto culinario.
3: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
3: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
3: Aspetta, ci fa un pezzo.
6: Dammi il regalo.
0: Tempo al tempo. Forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già in piedi da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
3: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4 e mezzo, vero Riccardo Russo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, ho perso il conto.
3: Una stagione poi. Cioè, con un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
3: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: nostro Bruneo Vespa.
1: Chi è che suona? L'unico che ha accesso al citofono dello studio della banda.
0: Chi è che dice buonasera alle 7:52 di mattina?
2: Solo lui.
0: Bruneo, buongiorno.
3: Buonasera, benvenuti a Porta Porta Speciale. Buonasera. 5 secondi. Benvenuti che miei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo all'inguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico l'amico che fa il fico che fastidio, il dottorella challenge che fastidio, i capezzoni di Capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo cioccolato che fastidio.
1: È la sua nuova sigla questa?
3: Bene, parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto, della macchina blocca. Grande successo anche per il libro Come ballare la Legalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso
2: esca da quel trip
3: aperto
2: perché...
3: lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco e facendo i pavoni di Punta Marina con un lutto. Bene facciamo un tranne i parrucchiari di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free, I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto. Michael Jackson è stato visto in

0: Allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson, che è stato visto in Brasile, lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
1: Lui davvero?
2: Poi l'ha conservato la voce.
0: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sai imitare i pavoni di Punta Marina?
1: Attenzione, perché è notizia di oggi, ragazzi, sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
2: Ma basta.
0: Vuole di qualcosa ai fan? Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
3: Ma scusi,
1: Sta
3: pulendo il pavimento da 20 anni.
0: Moonwalk, prego, fa che moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più, vada in linea. Ragazzi, arrivederci.
2: Pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
4: Te lo metto subito.
1: Portavano da un'ora.
4: Tu gli fai le domande e lui risponde.
0: Se ne vada nello studio, se ne vada.
1: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole la ascoltiamo insieme. Torna qui Saif, poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica.

0: può fare il controcoro come
1: avevo
0: vuole.
1: Perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke: una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna, o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene,
1: sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun saprà, non ho sulla tua bocca. Tramonto.

0: suocero.
1: Chiara, non
2: ciao,
1: fare la
2: San
1: splendida.
2: Siro da Milano.
1: Ciao.
3: Grande San Siro da Milano, ha detto.
1: No,
3: ho capito così.
1: Non credo.
3: Va bene.
4: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
3: Ce ne sono, hai voglia. Altro che nessuno.
5: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
3: Irene Grandi.
5: Non dirmi ti amo anche tu.
1: Un po' smonata.
4: Un po' languida la nostra amica. Andiamo. Sì.
5: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino mi può separare.
3: Bella.
1: Perché questa è la data facile, a 1.0.
3: Ah, sì,
1: sì, nei Bookmakers. Vai, vai,
3: c'è anche
1: vai.
3: Questa.
6: Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Simone da Bologna. E Wiwa.
3: E Wiwa a te, buongiorno. Ancora?
7: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
1: No, questa
7: e
1: manco io lo so.
7: Ricky da Genova.
3: Ciao Ricky da Genova.
1: Che canzone era?
4: La canzone misteriosa.
1: L'ha creata lui stamattina?
4: No. Vabbè, uno può fare anche le canzoni meno note approfittando
1: certo,
4: della
1: certo.
3: Controlleremo.
4: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia.
3: Andiamo al VAR poi. Vai. Bella.
5: Il coccodrillo come fa?
3: Para, para, para, para.
5: Non c'è nessuno che lo sa.
3: Coppia.
4: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola
3: c'è.
4: Nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
5: Nessuno mi può giudicare,
3: nemmeno tu.
5: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
3: Grandi
1: ciao.
3: Ragazzi, buongiorno.
8: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
9: nessuno è perfetto.
10: Nessuna pietà. Nessuna pietà.
4: Cosa devo fare con te? Attitudini sull'amore. Nessuna.
3: Bellissimo. Su questa canzone un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
11: Nessun rimpianto.
4: Ti pareva?

0: Brava.
1: Certo, Max Pezzali è in ritardo però, eh.
0: È in ritardo Max. È lei che andava in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
2: Che bello svegliarsi canterini.
3: Non c'è
2: sì.
3: più, non c'è più nessuno?
2: Non c'è più nessuno.
3: Ah, mannaggia.
1: Ma non ci sta nessuno.
3: Poi mi dispiace.
0: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto
1: che
0: nessuno.
1: Non ci sta nessuno.
0: A Luna sarebbe? Rossa, Luna Rossa Arbore.
3: Ah, ok. Vabbè.
2: L'avete ritirato fuori. Rossa. In tantissimi avete partecipato. Grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ma anche il via libera finale di Trump. 48 ore per valutare l'intesa, chiede. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz, senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galaz, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Bucarest parla di grave irresponsabile escalation. Un altro drone russo ha danneggiato una nave da carico in partenza da Odessa e diretta in Turchia. Kiev parla di attacco mirato. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: to heart, ed è proprio col cuore in mano che ve lo diciamo. State attenti, qua inizia il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Pronti?
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Va bene, bene, oggi siamo intempestati, direi impestati da questi, come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson, che sembra,
0: Michael Jackson
2: che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Tortorella Challenge stamattina, signor Jackson, buongiorno.
0: Insieme a Bruno Vespa.
2: Insieme al nostro Bruneo. Buongiorno.
3: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a Michael Gesso.
4: Sa come mette i muri in gesso Michael Gesso?
0: Come?
4: In moonwall.
0: Voilà!
2: Mamma mia,
0: ci stiamo. Moonwall, come muro.
3: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
0: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta, perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire a fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
2: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
0: Sì, cominciamo. Vai. Così.
5: Ciao banda.
0: Ciao.
5: Ma a proposito dei fioretti.
0: Sì.
5: 10 fioretti, sì. Fanno un fiorchilo. Manuel da Piacenza.
0: Manuel.
4: Adesso lo muro vivo nella botta.
0: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
2: Sì.
0: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
6: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: In ristrutturazione della mia casa.
0: Sì.
6: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata. Ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
0: Ciao Francesco.
4: Ehi, vabbè, come siamo simpatici noi.
0: Vero.
2: Il Bra che sul campo è anche retrocesso domenica scorsa, e le disgrazie non vengono mai da sole.
4: Dei motivi, ci sono dei motivi.
2: Ci sono dei motivi, sì, peculiari. Vabbè, andiamo avanti così nel buio.
0: Terza sfidante.
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Allora, per la battuta di oggi,
0: sì?
7: La mia parrucchiera ha creato una band musicale.
0: Dai.
7: Si chiama Dito nella piega.
0: Bella.
7: Ciao Sandra da Palazzolo sull'Oglio.
0: Da Palazzolo sull'Oglio.
2: Palazzolo sull'Oglio.
0: Dai, dai, non abbiamo nessuna botola lì, quindi può stare tranquilla.
2: No, va bene, abbiamo un fiume, un ponte anche, volendo, insomma. Vabbè.
4: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso. Va benissimo.
0: Ma è partito Michael.
2: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo col prossimo. 2 secondi dura questo file. Battuta brevissima.
0: Vai.
8: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
0: Capito? Perché basta poco.
2: Basta poco, bravo.
0: Sciaboiata.
2: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo abbiamo un ultimo.
0: Ultimo sfidante. Chi c'è? Purtroppo. Bruno.
3: Incitiamo.
0: Sei pronto?
3: Sfidante.
0: Te la senti?
3: Entri farabutto.
0: Vai.
9: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara di 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
0: Dai.
9: Oh, non ha vinto nessuno.
0: No.
9: Secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni e Wiwa Antonio da Cerignola.
0: Cerignola c'è, signori, c'è. La Puglia si illumina con il Tortorella Challenge.
2: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento. Ecco la bella notizia.
4: Qual è?
2: Abbiamo 2 giorni di pausa.
0: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore. Ma abbiamo 2 giudici di gara contrattualizzati apposta.
3: Vabbè. Sì, abbiamo un vincitore, 5 secondi, con noi si accomodi pure.
4: Bruno Vespa.
3: Siamo pronti. Senta, Michael Jackson, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella Challenge?
4: Ma ha chiesto i faretti da mettere, giusto? A me Michael Gesso? Io però posso mettere, metto i LED, i LED, metto i LED, i LED. E the winner is anche.
6: Buongiorno a tutti.
0: Grazie.
6: Per il Tortorella Challenge.
4: Lui.
6: In ristrutturazione della mia casa.
4: Grande.
6: un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata, ma te dove ti piazzano? All'ingresso.
4: All'ingresso.
6: Francesco da Bra.
4: Bravo.
0: Il cambio di tonalità quando
2: sì?
0: arriva la battuta.
2: Quando è posseduto. E finalmente esatto. abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, beh, se non altro. Beh. Chiudiamola così.
4: Festeggiamo.
2: Cara Chiara, mm-hmm. ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8.
0: Lunedì. Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
2: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci per il weekend. No, vabbè, peccato.
0: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
2: Bene.
0: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio qualcuno anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con noi.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67
3: Paolo.
0: Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco.
4: Paolo!
3: Ah, non ti senti,
0: sì, con adesso deve
4: sono con le cuffie.
5: E cosa hai da fare da mezzogiorno alle due?
1: Da mezzogiorno? No, perché?
3: Perché fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto: se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
3: Il libro che ti ho regalato, non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno.
0: Buongiorno, Cristiano Militello.
3: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
3: Quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Di viene la voce. Il 2027.
3: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così.
1: Cantava.
3: Perché abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre
0: in produzione. C'è anche Edoardo Mondino.
3: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
3: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti. Ci
2: abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
3: ci manca questa.
0: Ci sta, andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
3: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: Non è
3: quella roba.
6: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
6: Respira. Ispira.
1: Uno dice respira. Yoga
0: fa bene, svegliare con un risveglio muscolare, non così.
2: Severino ci cerca. Cioè, un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare,
3: sì,
1: Urra. Hai provato Urra?
2: Le patatine erano.
3: Aveva anche un attore, un testimone al buffo.
1: Sì, sì.
3: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente.
0: Uno
3: di qualsiasi
0: sport,
3: genere.
0: Un piatto culinario.
3: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
3: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
3: Aspetta, Nafa. Ci fa un pezzo,
7: dammi il regalo.
0: Tempo al tempo, forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già
2: in piedi
0: da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
3: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4 e mezzo, vero Riccardo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, ho perso il conto.
3: Una stagione poi. Cioè, con un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
3: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: sgabronfa là.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Bella.
0: Vai,
1: sbraga, sgabronfa là. Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
4: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate.

0: giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele. E il caffè, precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
1: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
0: Bohemian Rhapsody.
1: Sì.
0: Che non l'ha fatta nessuno.
2: Mamma.
3: Oh, sì, ma io nato.
2: Vabbè,
1: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
4: Certo.
1: No, non era così.
0: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
5: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
0: Ciao, buongiorno!
5: Mamma, mormora la bambina.
1: È vero,
5: mentre piena di pianto agli occhi.
4: No.
5: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: fare, mamma mia, pensarci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.

0: Maria.
1: Brava.
0: Un saluto da Federica.
2: Ciao, ciao Fede.
3: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
4: Siamo tornati a Giovanotti.
5: Mamma, sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
3: Ho visto, ma se ci dice chi ha visto
4: un Maradona o una munciaccia di solito.
3: Va bene.
4: Poi mamma, innamorato sono.
2: Brava anche a Cinzia.
6: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tu ma.
1: Bravo.
3: Grande, menzione di
1: no, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
4: Fai te gli ab.

0: casa, farmi il
1: tutta
0: letto,
1: la
0: a cucinarmi un buon pazzetto. Cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
1: Dai,
0: sì, brava.
3: Va bene.
0: Sì.
2: Ciao tesoro. Ciao.
1: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa?
3: Sì. Sta andando a scuola.
1: E guida lei.
2: Basta.
1: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima
3: la manina proprio lì sulla ghigliottina.
1: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma.
1: Ciao.
2: Che bel nome.
5: Mamma.
2: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
1: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente.
1: È scaduto sarà,
5: Così.
1: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il karaoke Summer Edition.
1: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo a Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Mancava
4: questa. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
1: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli o questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tu, ma Buda il tupa. Va avanti così con tutta la famiglia.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: cosa quanto tutto. Ti da fuori domani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Leggerino.
0: Leggerino qui stamattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie. Asciuga mano,
0: che
3: carino.
0: Cambia la voce?
3: Mi questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo. Infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare
3: sì.
2: ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha
2: messo il link.
4: Ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, però non
4: da
2: ci
4: Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, ciao, Sicilia.

0: è già migliore del 90% della musica, vero? In giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per sei mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica, che avrà.
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà
2: vogliamo
3: anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito bella voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso dai.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su curioso un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
1: Ho capito, ma se spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora io. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Con tonno, formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: E
1: lì ci sono.
2: Si chiama diversi ingredienti, sembra buona effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di leo.
3: Siamo un una ricetta trasversale, sì, diciamo. Sì.
1: Se ci sono le lumache è anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro, che

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo. Mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, lo scrive su X la presidente della Commissione europea von der Leyen. Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili, su territorio dell'Unione europea. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni. Per affrontare la crisi energetica e i costi più alti si possono usare anche i fondi di coesione e quelli per una transizione giusta. La Commissione europea compie un primo passo per venire incontro alle difficoltà degli Stati sul caro bollette. Fitto ha inviato una lettera ai 27, la replica delle regioni europee. I fondi di coesione non sono un bancomat. Traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione, 7 arresti a Roma. Smantellata un'organizzazione criminale che trattava ingenti carichi di droga nella capitale, rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America per l'importazione via aerea, con potenti cartelli albanesi operanti nel nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana delle cosche calabresi. Il razzo di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio a causa di un'anomalia, riferisce l'azienda di Bezos. Tutto il personale risulta presente all'appello. Un video dell'incidente mostra il razzo che diventa un'enorme palla di fuoco. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Il Giro d'Italia, Tris di Magné nella 18ª tappa. Vingegaard resta in rosa. Oggi si corre da Feltre ad Alleghe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, no, Paolo, da stamattina? No.
1: Invece non
0: stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare
0: a
1: imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi,
1: coloriamo Morfetta,
3: dente marcio, un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorlate d'Adda, da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate
0: nazionale
3: ti ha dato una dritta di niente.
1: Quanto
3: balla da Castelleone a Cornate,
1: a Cornate
3: d'Adda.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno,
2: chi è?
5: Lo volevo.
2: Sono
5: Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba. Già preso 3 chili, non sono ancora andata.
2: Bella miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Devo provare. Allora.
3: Sì,
5: mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli,
0: l'allenatore del Milan è stato spostato
3: all'ultima curva, perso l'accesso
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però
3: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: Tassista, quando mi ha visto, mi ha detto grazie a Sarri. Io ho detto, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie, avrà detto, no a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: Al 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Ragazzi, senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di corto muso.
3: Di Cortomuso
5: e poi io gliel'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar all'ombra del Vesuvio?
5: Sì. Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Ho detto. Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultras. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena da questa.
3: Questa. No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
3: Questo.
1: Risentiamolo in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, intanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora
1: torna.
2: Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Ma che è?
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Con questa canzone ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao. Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
3: Chi sei?
0: Conato Zero.
4: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le
3: battute. Siamo a posto.
5: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino fatto dove dice questo è quello e se zecchi la battuta offre giochino divertente, si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
5: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
3: No.
5: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
1: Oh,
5: il mister allora, che ha appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
3: Sì. E poi abbiamo
1: capo.
0: Ma chiami tutti capo, cosa vuoi? A quello gli ha detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
5: Che? Il parcheggiatore di Pedone.
3: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
0: questo challenge è Ficci Cariello.
5: Allegri. No,
4: ma hai sentito Chiara?
5: Sei incredibile.
4: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Sì.
3: Bella, ma essendo un'idea bella stride con il quarto d'ora,
5: non
3: la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
1: Lì ne parliamo poi
3: diciamo.
5: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo, non so se gli sia salpato in mente.
3: Ecco.
5: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
3: Ti volevo dare un consiglio.
5: Dica.
3: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi,
4: se poi è scorsorio ancora
3: da qualche parte,
4: perché no,
3: appunto.
5: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
5: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino. Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
5: Ciao Laura.
3: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato, sono io capo.
4: E comunque Chiara,
5: sono i bimbi che la scoprono oggi magari per la prima volta.
4: Anch'io alla sera quando chiudo il bar c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
0: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone.
3: Qual è? Vai.
0: Ah, come buono caffè, sono a Livorno San fa. È qua così?
5: Cioè, prova a cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
3: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
5: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
5: Mi sembra giusto.
3: Bella.
5: Cava anche questa.
3: Bella pulita.
4: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
3: Lugo, ci batte anche una serata io.
4: Davvero?
3: Sì,
4: bella,
3: in piazza.
5: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
5: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
5: Dai, Cascina Alta!
3: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
5: Ancora,
3: è finito?
5: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, però. Un attracco di panico,
0: Ma bella.
3: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
3: Questa è roba nostra.
5: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora... Sì. Ancora con queste battute?
4: Ancora.
3: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
5: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
0: Allora,
3: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
3: Che recupero? Perché vanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
1: lancialo, va!
10: raga, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo! Era brutta forte questa, eh. Ancora.
0: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
5: No.
1: Bravo.
5: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
3: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
4: Dai.
3: Volevo sapere se
0: vuoi sapere
3: prime...
0: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
3: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
3: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
5: YouTuber spiegatato napoletano.
3: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia da fa muri poi a me
0: è uguale,
3: passa lui,
0: è uguale
5: Cristiano, stai fermo.
0: Calmo.
3: Ma che c'è? La
0: ancora no, però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco. Don Franco in panchina.
3: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
1: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
5: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Andrò a farla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma.
1: Oh, ti sei chiamato?
4: No, stavo a fare.
2: È quello che stavo suonando al pianoforte. Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra. Beh, ho mai chiamato?
0: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma.
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
4: Mamma. Mormora la bambina.
2: È vero,
4: mentre piena di pianto agli occhi.
2: Ma no.
4: Per la tua piccolina. Non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per

0: dare, mamma mia, pensarci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo, sì. C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
4: Ciao, ciao Fede.
1: Poi?
0: Ciao, mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
0: ah, ah, ah, ah, ciao mamma, guarda come mi diverto. Oh, oh, ah, ah,
2: siamo tornati a Giovanotti.
0: Oh mamma, oh mamma, mamma, mamma,
5: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
6: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tua mamma.
3: Bravo!
4: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli abba.

0: tutta la fame.
1: A cucinarmi un buon panzetto, cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
0: Dai!
1: Sì. Sì. Brava!
3: Va bene.
1: Sì.
2: Ciao tesoro! Ciao.
0: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa?
3: Sta andando, andando a scuola.
0: E guida lei.
2: Basta.
0: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima
3: la manina proprio lì sulla ghigliottina.
0: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
1: Facci mangiare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma,
0: ciao.
2: Che bel nome,
0: Gemma.
2: Eccolo qui.
0: Gianni, prendere il latte. Da Gemma Gianni,
5: un attimo. 70 anni che devo prendere quel latte, non l'ho ancora preso.
4: Veramente.
0: È scaduto sarà,
5: Così.
0: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
0: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qui.
4: Qua. Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
0: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli, questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tu ma del tupa. Va avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: tutto. Ti dà fuori domani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Piccerino.
0: Piccerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il asciuga microfono mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo. Infatti.
2: Un ventaglio di voci. E le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha messo il link su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Ma vabbè,
4: da
2: non
4: Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia ce l'abbiamo già caricata.
2: Sicilia brucia.

0: è già migliore del 90% della musica vero? In giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Beh, possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica, che avrà.
2: Ripetiamo la pagina YouTube perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatte venire subito voglia di mangiare la
2: arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio,
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andate a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è lì. Ah, grazie. Ricetta fa-

0: facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
0: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
2: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
0: sì,
2: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa. No,
2: la faccio
0: la
2: sempre
0: pasta
2: io
0: dei cornuti.
1: Sì.
0: E lì ci sono. Si chiama diversi ingredienti, sembra buona effettivamente.
3: Sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
4: Siamo un una ricetta trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
3: Eccolo là.
0: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche.

0: sbrega, sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara, ok.
3: Chiara, ok. E poi?
4: E poi?
0: E poi sbraga, sbrega, sbronfa là.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: Che bello, giochiamo anche a Rock, è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfa là. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no
4: va
1: fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: E chi è? Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì,
0: sì, erano le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai, dai, dai, dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che è?
0: È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè, vai. Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma non
2: c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta,
3: ma... voi,
0: perché la tua era difficile. La tua.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buon caffè, le sanno fa.
1: Alicetta Cacicinina, la compagna di Cella Precisa, mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
0: Mamma,
1: c'è c'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
0: Mamma
3: parola,
0: mia.
3: Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai, senti, il budello di
2: no.
3: Tu
2: no. È bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete parlano di fitness.
2: Voi ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Sì, no. Hai sentito quel secondo di
3: ragazzi,
2: silenzio?
3: Si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: ma
1: vabbè.
4: Scusate, infatti, perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti da ieri, sono dati belli, dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi, alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì, anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Vabbè, buongiornissimo.
3: Guarda come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: belli, e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: e
3: Riccardo,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: si
0: è fatta una settimana ad aprile, fuori da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Che c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci spente. Quattro frecce.
0: Come faccio? Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri forti.
0: Siamo tutti più cic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce. Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il drone russo caduto in Romania ferendo leggermente due persone. NATO e Unione Europea condannano l'escalation di Mosca. La guerra di aggressione condotta da Putin contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive la presidente della Commissione von der Leyen. Dello stesso avviso il governo italiano. Intesa possibile se è un buon accordo per gli Stati Uniti, lo dice il presidente americano Trump, mentre i negoziatori di Washington e Iran hanno trovato una buona sintesi per un memorandum da siglare tra i due paesi. Prevede 60 giorni di proroga sulla cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Il capo della Casa Bianca si è preso 48 ore per una decisione. Per affrontare il caro energia l'Europa mette sul piatto i fondi di coesione. Lo comunica in una lettera ai 27 il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, ma arriva all'alto là delle regioni. Le risorse sono già state impegnate e non siamo un bancomat. Roma torna ad invocare più flessibilità. Venerdì di sciopero generale, si fermano treni, aerei, mezzi pubblici, scuole e sanità. Si temono molti disagi. L'agitazione di 24 ore è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, contratti scaduti e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo della Blue Origin di Bezos è esploso durante un test sulla piattaforma di lancio in Florida. È successo durante l'accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non c'è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. Il crollo di Jannik Sinner fuori al secondo turno della Roland Garros di Parigi contro Cerundolo. La partita era praticamente vinta, poi il numero uno del mondo è stato male e ha ceduto al quinto set. Non c'è solo il caldo e la fatica dietro alla resa del campione, è lui stesso ad ammetterlo in conferenza stampa. Farà dei controlli e si prenderà una vacanza prima di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: momento tutto. Tira fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: DJino.
0: DJino qui stamattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie. Lasci una mano,
0: che
3: cari.
0: Cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare sì. ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica dalla provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha
2: messo il link,
4: ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Cristiano?
3: No, sue di te.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, se no non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia ce l'abbiamo già caricata.
2: Fuoco di Sicilia, bro.

0: già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per sei mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà,
2: ripetiamo la pagina YouTube perché oggi
3: avrà anche
2: i
3: un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara,
4: senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, senti, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, lo faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa. No,
6: la faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì. Lì
2: così
1: ci sono.
2: Si chiama, diversi ingredienti, sembra buona effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale. Sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro, che è qui alla

0: sbrega, sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi
0: sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: E che bello. Giochiamo a chiaro che è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
5: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
5: Sbrega, sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
5: è una roba nostra.
1: Se no
5: va
1: fanno
5: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
6: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
6: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci tu.
3: No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma perché devo cominciare sempre?
0: Dai, che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì, sì,
0: erano le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori. Anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo,
0: dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che
0: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che fa
0: sì,
1: così.
0: Sì,
2: perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al centro, quindi.
0: Al centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè,
1: vai.
2: Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Bro. Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è.
3: Ma ragazzi, ma tutto è facile.
2: L'avrei fatta tutta, ma
3: voi,
0: perché la tua era difficile.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Pure Napoli sanno fa.
1: Alicetta che Cicilia, la compagna di c'è la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
0: Con mamma
3: parola,
0: mia.
3: Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Sai, senti, il budello di
2: no.
3: Tua
2: mamma. È bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini. E lui, ho detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ha detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Voi ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh? Sì, no. Hai sentito quel secondo di
3: ragazzi,
2: silenzio?
3: Ragazzi, sì. Non può più dire niente.
1: No,
3: però,
1: che no. Voi fate body scemo e non
4: ma
1: va
4: scusate,
1: bene.
4: Infatti, perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questo è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Oh, Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti dati ieri, sono dati belli. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi
2: sì,
3: ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: belli, e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: e chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece?
0: Si è fatta una settimana ad aprile,
3: no, se, capito,
0: fuori da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Che fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Che c'è?
0: Nessuno.
2: C'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che... Che hai i legami con i poteri
0: così,
3: forti.
0: Siamo tutti più cic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
2: insomma,
0: e Matteo
2: peccato.
0: Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331-8090-101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè, cioè la vostra pagina Instagram fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331-8090-101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Non lo
0: stanno facendo i nostri amici al 331 8090 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti. Mm.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda. Accordate Zazza da stasera fino a lunedì 25esimo festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate
0: nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente. Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 kg, non sono ancora andata a casa.
2: Bella miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
0: spieghiamo che Allegri è
5: l'allenatore del Napoli.
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli
0: l'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva l'accesso
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto però
3: il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: male. Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Va bene. Così.
5: Di corto muso.
3: Ricordo,
5: io gliel'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar?
1: All'ombra
3: del Vesuvio?
5: Sì.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Ho detto. Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena questa.
2: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
3: pensala in curva, lei.
2: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
3: Sì, sì, sì.
2: Questo.
1: Sentiamo il coro.
2: Sentiamo la versione coro.

0: Riccardo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora torna. Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Ma che?
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beerbox questo.
3: Conato. Questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Ma non
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
4: siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: 6-7
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Sì. Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Uno a questo challenge è Fricci Cariello.
3: Allegri. No,
6: ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
6: Okay,
2: capisci? Non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo,
3: veramente.
2: Diciamo.
3: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi,
6: se poi è scorsorio
2: ti da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo. Però,
6: e comunque
2: Chiara,
3: sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera quando chiude il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
4: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone,
2: Qual è?
4: Vai. Ah, come buon caffè, sono al Livorno Sanna fa. È qua così?
2: Sì, c'è da
3: prova
2: bello
3: a cantarla a Napoli, c'è, e vedi da, cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo.
3: Ah,
8: guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci batte anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì,
6: bella,
2: in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio, tu no. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Vai.
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, brutta attracco di panico,
4: La bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa è roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
6: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister,
4: allora,
2: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci so, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché vanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate Winneris, va!
4: La Winneris,
5: lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte questa. Ancora!
4: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
5: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
4: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Pensa che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber sfegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, ma la
0: pure poi a me. È uguale. Passa a lui.
10: È uguale.
3: Cristiano, stai fermo.
6: Calmo.
2: Ma che c'è?
6: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina da Don Franco. Don Franco un panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: sprega, sdrombala.
1: Bravi.
2: Devo dire bravi.
1: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
3: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
1: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
3: Bohemian Rhapsody.
1: Sì.
4: Mamma,
5: oh, sì, ma hai chiamato?
4: No, stavolta
1: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
2: Certo.
1: No, non era così.
3: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma.
6: Mamma, sono tanto felice perché ritorno
3: torni da
6: me. Ciao ragazzi.
3: Ciao, buongiorno.
6: Mamma mormora la bambina,
1: è vero,
6: mentre piena di pianto agli occhi, per la tua piccolina
3: non compri mai balocchi.
6: Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: cantare Mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero
3: anch'io.
4: Sì, forse sì.
0: Mamma Maria,
4: qualcosa di recente.
0: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
4: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
6: Mamma, sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, ma se non ci dice chi ha visto,
2: un Maradona o una munciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
7: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tu
4: Bravo.
5: Grande,
2: bravo,
5: menzione d'oro.
4: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli abbi.

0: casa, farmi il
1: tutta
0: letto,
1: la fa.
0: A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
1: Dai,
0: sì,
1: sì, brava.
3: Va bene,
0: con me.
2: Sì.
0: Ciao
2: tesoro.
1: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa?
0: Sì.
3: Sta andando a scuola.
1: E guida lei.
2: Basta.
1: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella,
4: era
3: metti
4: bellissima
3: la manina proprio lì sulla ghigliottina.
1: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. La canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma.
1: Ciao.
2: Che bel nome,
1: Gemma.
2: Eccolo qui.
1: Gianni.
5: Prendere il latte.
1: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente.
1: È scaduto sarà,
5: Così.
1: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il karaoke Summer Edition.
1: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Mia, la lasci stare.
4: Mancava questo.
2: Giusto.
4: Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
1: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli o questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tuma, budel tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola, quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Manca il sì di Trump al memorandum d'intesa che sarebbe stato raggiunto tra le delegazioni di USA e Iran per porre fine alle ostilità. Il presidente americano deciderà entro 48 ore e anticipa il via libera solo se l'accordo sarà buono per gli Stati Uniti. Devo fare ciò che è giusto, ha detto ai media. Alta tensione tra Ucraina e Russia. Un drone lanciato da Mosca ha colpito nella notte un edificio in Romania. Due i feriti lievi. L'esecutivo romeno è una violazione dello spazio aereo, convocato l'ambasciatore russo. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. Ucciso in battaglia nel territorio ucraino il contractor italiano Alex Pineschi. Era partito come volontario in difesa di Kiev nel 2022. Per affrontare la crisi energetica, l'Europa mette a disposizione i fondi di coesione. Lo scrive in una lettera inviata ai 27 paesi membri dell'Unione il vicepresidente della Commissione Fitto. Contrarie le regioni, non siamo il bancomat e le risorse sono già state destinate. L'Italia in pressing per ottenere maggiore flessibilità. In corso lo sciopero generale di 24 ore che coinvolge diversi settori del pubblico e del privato, a rischio treni, mezzi pubblici, aerei, possibili disagi anche nella scuola e nella sanità. L'agitazione proclamata dalla Confederazione Unitaria di base per denunciare salari erosi, welfare smantellato e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida, riscontrata una anomalia all'accensione dei motori. Nessun ferito nell'incidente avvenuto durante il test statico del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Tennis, Jannik Sinner fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride di Parigi. Ciclismo, si corre la 19ª tappa del Giro d'Italia, la Feltre Alleghe di 151 km. In maglia rosa il danese Vingegaard. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Invece non lo
0: stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti. Mm.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi,
1: coloriamo Molfetta,
3: dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accordate Zazza da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate
0: nazionale
3: ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Sono
5: Mister Allegri.
0: Buongiorno,
3: accidenti.
5: Tutto un'altra roba, già preso 3 chili e non sono ancora andata.
2: Bella miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: che Allegri
5: è l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli
0: del Milan era stato spostato
3: all'ultima curva l'accesso
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto
5: sapete tutto però
3: il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io dico, perché grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto a Sarri.
2: Ha capito
5: male. Mi sto allenando con Napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia uè.
2: ci siamo
0: 50% dai.
2: Sì.
5: calma sta senza pensieri, va bene?
3: Di Cortomuso.
5: E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar all'ombra del Vesuvio?
5: Non si sa.
0: Stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Detto.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.

0: prima
1: della bambina del karaoke
2: fatta in versione ultra. Senta Allegri,
0: sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale, che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scema da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: diciamo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora torna. Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia. Vabbè.

0: ma che è?
1: Sta
0: vomitando.
1: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Pentacolo, questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
1: Bene,
2: vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buonanotte.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao. Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
0: Chi sei?
1: Conato Zero.
4: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
3: siamo a posto.
5: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortore.

0: 6-7
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che il parcheggiatore di pedone.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Uno questo challenge è Fricci Cariello.
3: Allegri. No,
6: ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
3: Okay, è vero,
2: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo.
3: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Allora. Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ci leghi.
6: Se poi è scorsoio
2: ti ormeggi da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
6: E comunque
2: abbiamo apprezzato.
3: Sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera, quando chiude il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
4: Ciao, ragazzi. C'è un'altra canzone, eh?
2: Qual è?
4: Vai. Ah, come buono caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
2: Sì, c'è da
3: prova
2: bello
3: a cantarla a Napoli, c'è, e vedi
2: da,
3: cosa
2: da,
3: succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci batte anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì, bella, sì,
3: bravo.
2: In piazza.
3: Avanti!
9: Sergio, Tuno, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Vai.
2: Ah, ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per
3: Ciao.
8: Il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella però. Brutta attracco di panico,
4: Ah, bella.
2: Questa è bella,
5: brutta,
2: eh.
5: Brutta.
2: Questa roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Ancora con queste battute?
6: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No, come no? L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister,
4: allora,
2: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci sono, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché vanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate Winneris, va!
4: La Winneris,
5: lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte questa.
4: Ancora! Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
3: No.
5: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
6: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco.
5: Beh,
2: quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber sfegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, ma la
0: muri poi a me. Quando passa l'uria
10: è uguale.
0: Che risata
3: sei fermo. Poi non ti muovi più.
6: Calmo.
2: Ma che c'è? L'ha conosciuto?
6: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina, Don Franco. Don Franco in panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Bellissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: prega, dropalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì. No.
1: Uno.
4: Mamma!
1: Oh, ti sei chiamato?
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
5: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
4: mentre piena di pianto agli occhi.
5: Ma no!
4: La tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao, ciao Fede.
4: Poi?
0: Ciao, mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
0: ah, ah, ah, ah, ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Tornati a Giovanotti.
0: Mamma, sai perché mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
5: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di Tuma.
3: Bravo! Yeah.
4: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il
1: tutta
0: letto,
1: la
0: a cucinarmi un buon pazzetto. Cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
1: Dai!
0: Sì.
1: Sì. Brava!
3: Va bene.
0: Con me.
2: Sì.
0: Ciao
2: tesoro!
1: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
1: E guida lei.
2: Basta.
1: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima.
3: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
1: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma.
1: Ciao.
2: Che bel nome,
1: Gemma.
2: Eccolo qui.
1: Gianni.
5: Prendere il latte.
1: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente.
1: È scaduto sarà,
5: Così.
1: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il karaoke Summer Edition.
1: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Mancava
4: questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
1: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli o questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tuma, muda il tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: casa quanto tutto. Ti da fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Piccerino.
0: Piccerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lascio microfono una mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia la voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo. Infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare
3: sì.
2: ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sul quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia, data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha
2: messo il link,
4: ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato

0: realizzata a spese mie, strumenti suonati live, studio
1: tu,
0: di registrazione.
2: No, sue di Federica.
0: No, spese sue di Federica.
1: Vabbè, se no non
0: da Palermo,
1: no.
0: Focu de Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
1: Ah,

0: è già migliore del 90% della musica, vero? In giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Beh, possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà
2: vogliamo
3: anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle palle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso dai.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su curioso un oggetto che già
4: senti,
3: fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Solo... Guarda, siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora io. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Con tonno, formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta dei
6: ricetta.
2: Cornuti.
1: Sì.
2: E lì ci sono. Si chiama diversi ingredienti. Sembra buona, effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di Paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' di ricetta trasversale. Sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101. E tra poco si canta con il Chiaro.

0: sprega, sprega.
1: Dai, con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara, ok.
3: Chiara, ok. E poi?
4: E poi?
0: Niente, e poi sbraga, sbraga, sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: E che bello, giochiamo a karaoke, è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh, bravo.
4: È una roba nostra.
1: Se no fanno tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: E chi è? Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì,
0: sì, erano le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori. Anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che
0: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè,
1: vai.
2: Sì.
3: Cerco un centro di gravità
2: via.
3: Permanente.
2: Ragazzi, facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Bro. Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà vabbè. Tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma non
2: c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta, ma
3: voi,
0: perché la tua era difficile. La tua.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buongiorno, Alessandro.
1: Alessandro che ci c'è, la compagna dice la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
5: Zumballà.
3: Allora.
1: C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
3: Mamma parola, mia! Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti, il budello di
2: no.
3: Tu.
2: No! È bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo!

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico, no? Ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab che dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì. Certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh?
1: Sì,
2: hai
1: no.
2: sentito quel secondo di
1: ragazzi,
3: silenzio.
1: Sì.
3: Non si può più dire niente.
1: No,
3: però.
1: Che voi fate body scemo e non
4: ma
1: vabbè.
4: Scusate, infatti. Vabbè. Perché vabbè. Paolo fa fatness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti.
4: Ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo sì. lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export.
1: Sull'export.
3: Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti dati ieri, sono dati belli. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Vabbè, buongiornissimo.
3: Ma come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi sì, ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops.
0: Belli, e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece?
0: Si è fatta una settimana ad aprile,
3: no, capito,
0: fuori
3: no.
0: da ogni
3: per
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. chi c'è?
4: Che
0: ah,
4: c'è?
0: No, nessuno.
2: Ah, c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri
0: così,
3: forti.
0: Siamo tutti più chic to chic, siamo
3: no,
0: più
3: vabbè,
0: vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: sul canale 67, amici, potete vederci anche qua in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè? Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante,
1: sì.
0: quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Manca il sì di Trump al memorandum d'intesa che sarebbe stato raggiunto tra le delegazioni di USA e Iran per porre fine alle ostilità. Il presidente americano deciderà entro 48 ore e anticipa il via libera solo se l'accordo sarà buono per gli Stati Uniti. Devo fare ciò che è giusto, ha detto ai media. Alta tensione tra Ucraina e Russia. Un drone lanciato da Mosca ha colpito nella notte un edificio in Romania. Due i feriti lievi. L'esecutivo romeno è una violazione dello spazio aereo, convocato l'ambasciatore russo. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. Ucciso in battaglia nel territorio ucraino il contractor italiano Alex Pineschi. Era partito come volontario in difesa di Kiev nel 2022. Per affrontare la crisi energetica, l'Europa mette a disposizione i fondi di coesione. Lo scrive in una lettera inviata ai 27 paesi membri dell'Unione il vicepresidente della Commissione Fitto. Contrarie le regioni, non siamo il bancomat e le risorse sono già state destinate. L'Italia in pressing per ottenere maggiore flessibilità. In corso lo sciopero generale di 24 ore che coinvolge diversi settori del pubblico e del privato. A rischio treni, mezzi pubblici, aerei, possibili disagi anche nella scuola e nella sanità. L'agitazione proclamata dalla Confederazione Unitaria di Base per denunciare salari erosi, welfare smantellato e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. Riscontrata una anomalia all'accensione dei motori. Nessun ferito nell'incidente avvenuto durante il test statico del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Tennis, Jannik Sinner fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride di Parigi. Ciclismo, si corre la 19ª tappa del Giro d'Italia, la Feltre Alleghe di 151 km. In maglia rosa il danese Vingegaard. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: insieme, forza, forza, quanto, tutto. Tira fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Dicerino.
0: Dicerino questa mattina con voi, perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie. Lasci una mano,
0: che
3: cari.
0: Cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo. Infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare
3: sì.
2: ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti d'essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica dalla provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha
2: messo il link,
4: ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, se no non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Da Sicilia, bro.

0: già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà. Brava,
2: ripetiamo la pagina YouTube perché oggi
3: avrà anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, senti, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su curioso un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, lo faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti e sembra buona effettivamente. Sembra
0: buono. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo. Siamo
3: un una ricetta trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il karaoke.

0: sbrega, sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara, ok.
3: Chiara, ok. E poi?
4: E poi?
0: E poi no, sbraga, no. Sbrega, sbronfa là.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: Che bello, giochiamo anche a Rock, è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfa là, lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Momento, okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci tu.
3: No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma muove. Perché devo cominciare sempre?
0: Dai, che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
0: Sì, erano dentro. Le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che
0: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi spagnolo, c'è anche una canzone in realtà che fa
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè, vai. Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Idea.
2: Quale idea? È moliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma non
2: c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta, ma
0: voi, perché la tua era difficile. La tua.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buongiorno, Alessandro.
1: Alessandro che ci c'è la compagnia di c'è la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfallata.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
3: Allora.
1: C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
3: Mamma mia. Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti il budello di
2: no.
3: Tua
2: no.
3: Mamma
2: è bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che...
0: Sì.
1: Allora, parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui, ho detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ha detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Voi c'è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
1: ragazzi,
2: silenzio?
1: Ragazzi, sì.
3: Non può più dire niente.
1: No,
3: però.
1: Che voi fate body scemo e non
4: ma
1: va
4: scusate,
1: bene.
4: Ma scusate, infatti. Perché vabbè. Paolo fa fatness, scusate.
1: Fatness!
3: Accidenti.
1: Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi, eh.
1: Senti.
4: Ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Oh, Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno, amici. Ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti i dati ieri, sono dati belli. Sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Vabbè, sì. Buongiornissimo.
3: Sentite come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi
2: sì,
3: ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: e Riccardo, chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: si
0: è fatta una settimana ad aprile,
3: no, se, capito,
0: fuori
3: no.
0: Da vabbè, ogni
3: per sapere,
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Che fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno
1: so.
3: di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Che
0: ah
4: c'è?
0: No, nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che... Che hai legami con i poteri
0: sì,
3: forti.
0: Siamo tutti più chic to chic, siamo
3: no,
0: più
3: vabbè,
0: vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
2: insomma,
0: e Matteo
2: peccato.
0: Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai. Beh.
0: Cioè la vostra pagina Instagram fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante,
1: sì.
0: Quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

0: Linda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece non lo stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche. Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi.
1: Coloriamo
3: il
1: Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
4: Dai. Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate d'Adda da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì,
3: quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: d'Adda.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister, sono
5: Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba. Già preso 3 kg e non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto. Perché
0: spieghiamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan.
3: E ci consenta un breve recap.
2: No, l'allenatore del Napoli.
0: Certo. L'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva.
1: Scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando con il napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: A 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di corto muso.
3: Di corto muso.
5: E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? Addirittura del Vesuvio?
5: Sì.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono.
0: Sì.
2: Vai.
5: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Vamo.

0: della bambina della
1: fatta in versione ultra. Senta Allegri,
2: sì, è bellissima.
1: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
0: Ma scena da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
2: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
2: Sì, sì, sì.
3: Questo.
0: Risentiamolo in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora rimango come giudice
3: qua per il Tortorella Challenge. Troppo con la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia. Vabbè.

0: un sogno a papà.
1: Ma che?
0: Il microfono che dice dove la lavo di guapa
1: sta vomitando.
0: Questo si deve fare il guano che lavo. Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Spettacolo questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
3: Bene,
2: vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
3: A te.
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sono parte chi sono io?
3: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara.
4: Siamo
5: battute.
4: A posto.
3: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino fatto dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre vince. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
1: Oh,
3: il mister che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
4: Sì. E poi abbiamo
1: capo.
0: Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
0: Uno a questo challenge è Ficci Cariello.
3: Allegri.
5: Ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Sì, capo, vieni qua.
4: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
5: Okay,
4: non la valorizzerei più di tanto.

0: questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
1: Ah,
0: e mezzo.
1: Lì ne parliamo poi.
0: Diciamo.
2: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
0: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
0: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
0: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
3: Se poi è scorsoio ancora
0: da qualche parte.
3: Perché no?
0: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
4: Per il Tortorella Challenge. Oh. Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
0: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato, sono io capo.
3: E comunque, Chiara,
2: sono dei bimbi che la scoprono oggi magari per la prima volta.
3: Anch'io alla sera quando chiudo il bar c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
5: Ciao ragazzi, c'è un'altra canzone.
0: Qual è? Vai.
5: Ah, come buono caffè, sono a Livorno s'anno fa. È qua così?
2: Cioè, da prova bello a cantarla a Napoli, cioè, e vedi da, cosa succede.
0: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
0: Bella.
2: Cava anche questa.
0: Bella pulita.
3: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
5: Lugo?
0: Lugo, ci fatta anche una serata io.
3: Davvero?
0: Sì,
3: bella,
0: in piazza.
2: Avanti!
7: Sergio, è Tuno. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
7: Galleggia. E wiwa, Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
0: Pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
0: è finito?
2: Vai.
0: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina, mentre rientrava in porto, si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, però. Brutta attracco e panico, eh.
5: Ah, bella.
0: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
0: Questa è roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante?
9: Chiara, allora. Ancora con queste battute?
3: Ancora.
0: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
5: Allora,
0: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
5: Non ci sono, c'è il recupero.
0: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
5: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
5: La Winneris,
1: lancialo, va!
9: Chiara, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo. Era brutta forte, vista.
5: Ancora. Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
1: Bravo!
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
0: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
0: Volevo sapere se
5: vuoi sapere
0: prime...
5: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
0: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
0: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber spiegatato napoletano.
0: Sì, allora, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia da fa muri poi a me è uguale, passa a lui
5: è uguale
2: che risata sei fermo
5: calmo.
0: Ma che c'è? Conosciuto?
5: Ancora no, però mi sa che quest'anno le partite me lo porto in panchina Don Franco.
0: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
1: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
2: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Gronfalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì. No.
1: Uno.
4: Mamma!
1: Oh, sei mai chiamato?
4: Vabbè,
2: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
5: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
4: mentre piena di pianto agli occhi.
2: No.
4: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao, ciao Fede.
4: Poi?
0: Ciao, mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
0: ah, ah, ah, ah, ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma, sai perché mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
5: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di Tuma.
3: Bravo! Bravo.
4: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il
1: tutta
0: letto,
1: la
0: a cucinarmi un buon pazzetto. Cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
1: Dai,
0: sì. Sì. Brava.
3: Va bene.
0: Sì.
2: Ciao tesoro.
1: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
1: E guida lei.
2: Basta.
1: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima.
3: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
1: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facci mangiare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma.
1: Ciao.
2: Che bel nome,
5: Gemma.
2: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
1: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: veramente
5: preso.
1: È scaduto sarà,
5: Così.
1: Sì. Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
1: Sì. Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo a Ferrara anche noi, tutti a Ferrara solo.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qui.
4: Qua. Mancava
3: questa.
4: Giusto. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
1: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli o questo o la bimba la di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tu, ma del tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Solidarietà alla Romania, colpita da un drone russo. Il leader della NATO Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Per von der Leyen è stato superato un altro limite, atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Trump frena sull'intesa con l'Iran e minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Loro sono ottimi negoziatori, ha detto il presidente americano a Fox News, ma il loro esercito è decimato e questo ci offre una leva per dettare le condizioni. Il monito di Banca Italia nella sua relazione annuale: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma avverte: la transizione tecnologica non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi a Ebola in Congo. Non presenta sintomi, ma rimarrà sotto osservazione in ospedale fino all'8 giugno. Meloni chiede all'Europa massima attenzione alle frontiere. Occupazione record ad aprile, più 123.000 occupati rispetto a marzo e più 269.000 sull'anno scorso. È quanto rilevato dall'Istat. Il tasso è ai massimi dal 2004, anno di inizio delle serie storiche. Disoccupazione ai minimi al 5,1%. Il mistero del crollo di Sinner ieri al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Cerundolo dopo aver accusato un malore. Colpa certamente del caldo, ma anche dei 29 match in 71 giorni. Alla base della sua fragilità, forse una mutazione genetica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è: perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Invece non
0: stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare i muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accollate Dazza da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Dazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister, sono
5: Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba. Già preso 3 chili, non sono ancora andata.
2: Bella miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì, mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del Milan.
3: Ci consenta un breve recap.
2: Del Napoli,
0: certo. L'allenatore del Milan era stato
3: all'ultima,
0: spostato
3: all'ultima curva,
1: l'accesso scelto tra mille perché 999 avevano detto
5: sapete tutto. Però sapete tutto.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: sono andato
3: a Napoli.
5: Il tassista, quando mi ha visto, mi ha detto grazie a Sarri. Io ho detto, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie, avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: male. Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: Al 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Ragazzi, senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di corto muso.
3: Ricordo muso.
5: E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar?
1: All'ombra
3: del Vesuvio?
5: Sì. Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.

0: prima.
1: Canzone della bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultras. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamolo in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: ricordo che i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, intanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
1: allora
0: torna.
1: Rimango come
2: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: sono qui da papà.
1: Ma che?
0: Il microfono è
1: sta vomitando.
0: Come si dice fare il guano che non sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beerbox questo.
3: Bentaco questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Bene, vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao. Ciao, ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
5: Chi sei?
0: Conato Zero.
6: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
4: siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: 6-7.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Sì. Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti qua, cazzo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Uno a questo challenge è Ficci Cariello.
3: Allegri. No,
6: ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
6: Okay,
2: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo,
3: veramente.
2: Diciamo.
3: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
6: Se poi è scorsorio, ancora
2: da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
6: E comunque
2: l'abbiamo apprezzato.
3: Sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
4: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone.
2: Qual è?
4: Vai. Ah, come buon caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
3: Cioè, da prova bello a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo.
3: Stefano.
8: Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci batte anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì,
6: bella,
2: sì, in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Ancora?
10: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per
3: Ciao.
10: Il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, però. Brutta attracco di panico,
4: La bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
10: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
6: Ancora.
2: E con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
4: No.
3: L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister,
4: allora,
2: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci so, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate il Winneris, va!
4: La Winneris,
5: lancialo, va!
10: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte questa. Ancora!
4: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
3: No.
5: Bravo!
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
4: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco.
5: Beh,
2: quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, ma la
0: muri poi a me. Quando tu passa lui a
11: è uguale.
3: Non lo sai più.
6: Calmo.
2: C'è? L'hai conosciuto?
6: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina da Don Franco. Don Franco un panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101. Here we

0: Bravi, bravi,
1: bravi, bravi.
2: Devo dire bravi.
1: Infatti stiamo imparando. Sono stato zitto per vedere se almeno stavolta l'azzeccavate. Bravi.
0: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè, precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
1: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
0: Bohemian Rhapsody. Sì. Uno.
3: Mamma!
4: Oh, sì, ma io
3: no, stavolta.
1: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Mai chiamato? Certo. No, non era così.
0: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
5: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
0: Ciao, buongiorno!
5: Mamma! Mormora la bambina,
1: è vero,
5: mentre piena di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per

0: Mamma mia, pensarci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
4: Mamma Maria.
3: Qualcosa di recente.
4: Mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Tornati a Giovanotti.
6: Mamma, sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto,
2: un Maradona o una muciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
7: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Il budello di tua mamma.
3: Bravo.
5: Grande, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli abbi.

0: da casa a farmi il letto, a cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai!
0: Sì, brava. Va bene. Sì.
1: Ciao tesoro. Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti bellissima la manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era
3: così. Andava avanti così, me la ricordo. La canzone, scusa.
5: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma.
2: Ciao.
1: Che bel nome,
6: Gemma.
1: Eccolo qui.
6: Gianni. Prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni.
6: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: preso. Veramente.
2: È scaduto sarà,
6: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
6: Eccolo qua.
4: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, quasi quasi ritorno.
4: Scegli questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
3: Se non c'è Tuma, muda il Tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola, quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: detto tutto. Ti da fuori domani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Digerino.
0: Digerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lascio microfono mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare sì. ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha
2: messo il link.
4: Ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Cristiano?
3: No,
4: scritto, seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo

0: tormentoni.
1: Che brava, ma che brava.
0: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
2: siciliano, infuocato. Beh, possiamo levare Serena Brancale per sei mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica, che avrà. Brava,
0: ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
2: avrà
0: vogliamo
2: anche
0: i
2: un
0: dettagli.
2: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
3: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
0: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
2: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
2: Vero? Fatemi venire subito voglia di mangiare
0: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
2: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
3: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
2: Ecco, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
0: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma spiegaci cosa succede.
0: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
0: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
0: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì.
0: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
0: Con tonno, formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
0: la
6: sempre
0: pasta
6: io
0: dei cornuti.
1: Sì. E lì
0: così
1: ci sono.
0: Si chiama diversi ingredienti e sembra buona effettivamente. Sembra
3: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
2: Siamo un una ricetta trasversale, sì, diciamo. Sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
3: Eccolo là.
0: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche qui alla base.

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi
0: sbraga sbrega sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa zuppa zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa zuppa.
3: E che bello. Giochiamo a chiaro che è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
5: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga
3: esiste.
5: Sbrega sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
5: è una roba nostra.
1: Se no
5: va
1: fanno
5: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
6: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
6: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: E chi è? Giuliacci?

0: si muove.
1: Credevo di sentirla tutta.
2: Vabbè.
0: La parola è muove. Cristiano, cominci
2: no,
0: tu.
2: No, comincio tu.
0: Dai,
2: ma
0: muove.
2: Perché devo cominciare sempre?
3: Dai,
2: io?
3: Che sei più bravo, su.
2: Ti sento, la musica si muove dentro.
1: Bravo,
2: è
1: basta,
2: un mondo
1: basta.
2: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
1: Sì,
3: sì, erano
1: dentro.
3: Le mie palle.
1: Non è scoppiata dentro, no. Però è uscita fuori anche.
0: Dentro, la parola è dentro.
2: Dentro,
3: dentro.
0: Paolo.
3: Dai, dai, dai, dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
1: Ma che
3: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
0: Il brindisi in Spagna, c'è anche una canzone in realtà che fa
3: sì,
0: così.
3: Sì, sì,
1: ecco
3: sì.
1: Perché non lo conoscevo.
3: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
0: Al vabbè. Centro, quindi.
3: Al centro, centro.
0: Parola centro. Centro.
4: Ah, vado io?
1: Vabbè, vai. Sì.
2: Cerco un centro di gravità permanente.
1: Facile.
2: Che non mi faccia mai cambiare idea.
0: Bellissima, grande Leo.
3: Bravo.
4: Idea.
0: Cosa. Idea.
1: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
2: Ma ragazzi, ma tutto è facile.
1: Avrei fatta tutta,
2: ma voi,
3: perché la tua era difficile.
2: Vai, muove, muove, dai.
0: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
3: Buon Natale, Sanna. Alicella che ci
0: c'è, la compagna dice la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfallata.
0: Che ci sta sempre bene.
2: Ci sta, ci sta.
0: Ma la parola di oggi del Chiara Oche è mamma.
5: Mamma,
0: c'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
2: Con mamma mia. Con la parola mamma?
3: Sì.
2: Sai, senti, il budello di
1: no.
2: Tua
1: no.
2: Madre.
1: È bruciata.
2: No, come?
0: Ti aspettiamo.

0: Ma che?
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beerbox questo.
3: Spettacolo questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Ma non è
4: ciao. Ciao, ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le battute.
4: Siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre vinci. Si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
1: Ah! Oh,
2: il mister allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
4: Sì. E poi abbiamo
1: capo.
4: Anche...
0: Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli ha detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
2: Il parcheggiatore di Pedone.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
0: uno questo challenge è Ficci Cariello.
2: Allegri. No,
5: ma hai sentito Chiara?
2: Sei credibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Sì, capo, vieni qua.
4: È molto
1: qua.
4: Bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora. Okay,
2: è vero,
4: la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
1: Lì ne parliamo poi.
4: Diciamo.
2: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio ancora
4: da
5: meglio.
4: Qualche parte.
5: Perché no?
4: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato il sogno, capo.
5: E comunque, Chiara,
2: sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera, quando chiude il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
0: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone,
4: Qual è?
1: Vai.
0: Ah, come buon caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
4: C'è
2: da prova bello. A cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
4: Bella.
2: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
4: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella,
4: in piazza.
2: Avanti!
9: Sergio, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
4: è finito?
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, brutta attracco di panico,
0: La bella.
4: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
4: Questa è roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora... Ancora con queste battute.
5: Ancora.
4: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
0: Allora,
4: mister,
0: allora,
4: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
4: Che recupero? Perché prima hanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
1: lancialo, va!
0: E
3: Rara, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo! Era brutta forte questa. Ancora.
0: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
2: No.
1: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
4: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
4: Volevo sapere se
0: vuoi sapere
4: prime...
0: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
4: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
4: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber sfegatato napoletano.
4: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia da fa muri poi a me
0: è uguale,
4: passa a lui,
0: è uguale
2: che Cristiano sei fermo e poi non più
0: calmo.
4: Ma che c'è? L'ha conosciuto?
0: Ancora no, però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina Don Franco. Don Franco un panchina.
4: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
1: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
2: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: 101.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. NATO e Unione Europea contro Mosca dopo il drone russo caduto in Romania. Il leader dell'alleanza Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura l'impegno a difendere ogni centimetro del territorio. Atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Un accordo sembra vicino tra Stati Uniti e Iran. Anche il vicepresidente americano Vance ammette i progressi nelle trattative, ma manca ancora il via libera di Trump e Khamenei. Il numero uno della Casa Bianca minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un'intesa non favorevole a Washington. Meloni scrive ai vertici europei: su Ebola servono coordinamento e massima attenzione alle frontiere. Dal Congo una speranza, l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente. Allo Spallanzani di Roma, la chirurga di Medici Senza Frontiere esposta al virus. La relazione annuale di Banca Italia: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma bisogna investire nella formazione. L'Istat rivede al rialzo le stime del PIL del primo trimestre dell'anno, più 0,3 sui tre mesi precedenti e più 0,8% rispetto allo scorso anno. Le stime preliminari indicavano una crescita congiunturale dello 0,2 e una tendenziale dello 0,7%. La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,6%. In corso la giornata di sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati contro il caro vita e i bassi salari. Stop ad aerei, treni, mezzi pubblici di Roma e Milano, scuola e sanità, cortei e manifestazioni in tutta Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Non
0: stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi.
1: Coloriamo
3: il
1: Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate d'Adda da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: d'Adda.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 kg e non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: Del Napoli,
0: l'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva l'accesso
1: Tra mille perché 999 avevano detto
5: sapete tutto però sapete tutto.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no? A Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: Al 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di corto muso. E io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar?
1: All'ombra
3: del Vesuvio?
5: Sì.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Nasceva da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
0: Ma ti immagini, pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamola in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: I tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione. Alcuni vengono anche vestiti con i canti, proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
1: allora torna. Rimango come
2: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che...
0: Sì.
1: Allora, parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui, ho detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ho detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
1: ragazzi,
2: silenzio?
1: Ragazzi,
3: non si può più dire niente.
1: No, che io. Voi fate body scemo e non
4: va. Ma scusate, perché
1: vabbè.
4: Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti dati ieri, sono dati belli, sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti spiritosi ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops. Belli,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece
0: è fatta una settimana ad aprile,
1: no, ho capito,
0: fuori
1: no.
0: Da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: È fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. Chi c'è?
4: Chi c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a caso.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro frecce.
1: E come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che... Che hai i legami con i poteri
0: sì,
3: forti.
0: Siamo tutti più cic, siamo più
3: vabbè,
0: vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
2: insomma,
0: e Matteo
2: peccato.
0: Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè, cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box doccia.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: sorge da papà.
1: Ma che?
0: Il tuo fuoco
1: sta vomitando.
0: Su, guarda. Come si fa nel guano che non sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Mentacolo questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
3: Vedi,
2: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
3: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
4: siamo a posto.
3: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino fatto dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre vinci. Giochino six, divertente, seven, six, seven. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
1: Oh,
3: il mister che ha appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
4: Sì. E poi abbiamo
1: capo.
4: Anche...
0: Ma chiami tutti qua, capo, questa vuoi? A quello gli ha detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che? Il parcheggiatore di Pedone.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
0: Questo challenge è Ficci Cariello.
3: Allegri. Ma
5: hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Sì, capo, vieni qua.
4: Molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
5: Okay,
4: non la valorizzerei più di tanto. In questo quarto d'ora, simpatico come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
1: Lì ne parliamo poi.
4: Diciamo.
3: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio ancora
4: da qualche parte.
5: Perché no?
4: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
5: E comunque, Chiara,
3: sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
0: Ciao, ragazzi. C'è un'altra canzone, eh?
4: Qual è?
1: Vai.
0: Ah, come buon caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
3: Cioè, da prova bello a cantarla a Napoli, cioè, e vedi da, cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
4: Bella.
3: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
4: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella,
4: in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
4: è finito?
3: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella però. Brutta attracco di panico,
0: La bella.
4: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
4: Questa è roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
5: Ancora.
4: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
0: Allora,
4: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
4: Che recupero? Perché vanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
1: lancialo, va!
10: raga, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo! Era brutta. Era brutta forte questa, eh. Ancora.
11: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
3: Eh no.
1: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che sì, ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
4: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
4: Volevo sapere se
5: vuoi sapere
4: prime...
5: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
4: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
4: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
4: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia ora da fa muri poi a me
5: è uguale,
4: ma passa lui
5: è uguale
3: ora che risata sei fermo e poi non tengo più
5: calmo
4: ma che c'è
5: la conosciuto? Ancora no però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco. Don Franco in panchina.
4: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
1: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici esatto. di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Bravi, bravi.
1: Bravi, bravi.
2: Devo dire bravi.
1: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
0: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì il gong e quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
1: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
0: Bohemian Rhapsody.
1: Sì.
0: Uno.
3: Mamma!
4: Oh, sì, ma io me la do!
3: Vabbè,
1: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Mai chiamato?
5: Certo.
1: No, non era così.
0: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
3: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
0: Ciao, buongiorno!
3: Mamma! Mormora la bambina,
1: è vero,
3: mentre piena di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: Cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo, sì. C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
4: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
4: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
4: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
6: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
7: Mamma, sai perché
6: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, ma se ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
8: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tua.
3: Bravo.
5: Grande, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il tutta letto, la a cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai!
0: Sì. Sì. Brava! Va bene. Con me. Sì.
1: Ciao tesoro! Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa?
3: Sta andando, andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti bellissima la manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facci mangiare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma,
2: ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui,
5: Gianni.
2: Da Gemma Gianni,
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente.
2: È scaduto, sarà,
5: così.
2: Va bene, bravi però, tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale è qua.
5: Mancava
4: questo, giusto. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. Quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale è qua.
5: Mancava
4: questo.

0: sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara, ok.
3: Chiara, ok.

0: E poi?
1: E poi sbraga sbrega sbronfalla.
2: Bravissimo.
3: Zuppa zuppa zuppa là.
0: Vabbè. Zuppa zuppa.
2: Che bello. Giochiamo a Chiaro che è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
0: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga
2: esiste.
0: Sbrega sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
4: Oh,
0: è una roba nostra.
4: Se no fanno tutto loro.
2: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Ok, a chi oggi partirà.
2: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Credevo di sentirla tutta.
2: Vabbè.
0: La parola è muove. Cristiano, cominci
2: no,
0: tu.
2: No, comincio tu.
0: Dai,
2: ma
0: muove.
2: Perché devo cominciare sempre?
3: Dai,
2: io?
3: Che sei più bravo, su.
2: Ti sento, la musica si muove dentro.
1: Bravo,
2: è
1: basta,
2: un mondo
1: basta.
2: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
1: Sì,
3: sì, erano le mie palle.
1: Non è scoppiata dentro, no. Però è uscito fuori anche.
0: Dentro, la parola è dentro.
2: Dentro,
3: dentro.
0: Paolo.
3: Dai, dai, dai, dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
1: Ma che è?
3: È un brindisi che fanno in Spagna.
0: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che fa
3: sì,
0: così.
3: Sì, sì,
1: ecco
3: sì.
1: Perché non lo conoscevo.
3: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
0: Al vabbè. Centro, quindi.
3: Al centro, centro.
0: Parola centro.
4: Vado io?
1: Vabbè,
0: vai.
1: Sì.
2: Cerco un centro di gravità
0: via.
2: Permanente
1: facile.
2: Che non mi faccia mai cambiare idea.
0: Bellissima, grande Leo.
3: Bravo.
4: Idea.
0: Bro. Idea.
1: Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
2: Ma
1: non
2: ragazzi,
1: c'è.
2: Ma tutto è facile.
1: Avrei fatta tutta
2: facile
1: ma...
3: voi, perché la tua era difficile.
2: Cioè, vai, muove, muove, dai.
0: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
3: Buon cavolo, Sanna fa.
0: Alicetta che ci c'è la compagna di Cella precisa, mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfallata.
0: Sì. Che ci sta sempre
2: ci sta.
0: Bene.
2: Ci sta, ci sta, ci sta.
0: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
3: Mamma,
0: allora. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
3: Mamma
2: parola,
3: mia.
2: Con la parola mamma?
3: Sì.
2: Stai sentì, il budello di
1: no.
2: Tua
1: no.
2: Mamma.
1: È bruciata.
2: No, come?
0: Ti aspettiamo.

0: quanto tutto. Ti da fuori domani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Ingerino.
0: Ingerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie. Lasci una mano,
0: che
3: carino.
0: Cambia la voce?
3: Mi questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo.
2: Infatti. Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare
3: sì.
2: ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore,
3: wow.
4: ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha
2: messo il link,
4: ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè,
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Sicilia,

0: è già migliore del 90% della musica, vero? In giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà
2: vogliamo
3: anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è mia. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Con tonno, formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio sempre io sta
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: E lì ci sono. Si chiama diversi ingredienti e sembra buona effettivamente. Sembra
0: buono. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un una ricetta trasversale, sì, diciamo. Sì.
1: Se ci sono le lumache è anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro che è qui alla base.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Non lo
0: stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti. Mm.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha... appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di...
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi?
1: Coloriamo
3: il
1: Molfetta.
3: Dente marcio. È un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci. Fate la promozione. Di cosa?
4: Dai. Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate Zazza da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Il nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì,
3: quanto,
1: sì,
3: quando,
1: sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo. Sono Mister Allegri.
0: Buongiorno,
3: accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 kg e non sono ancora andata a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: spieghiamo che Allegri è
5: il nuovo allenatore del Napoli.
0: Milan,
3: e ci consenta un breve recap.
2: Allenatore del Napoli,
0: l'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva,
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però
3: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare, è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera...
5: Allora sì, da ieri sono andato a Napoli,
3: e
5: il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie, avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: ci siamo.
0: Al 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Va bene. Così.
5: Di cortobus.
3: Ricordo muso.
5: Poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
5: Sì.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: della bambina del karaoke
1: fatta in versione ultra. Senta Allegri,
2: sì, è bellissima.
1: Accidenti, sì, all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
0: Nasceva da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
2: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
2: Sì, sì, sì, questo.
0: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Riccardo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora rimango come giudice
3: qua per il Tortorella Challenge. Bene, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Drone russo sulla Romania. Bucarest dichiara il console di Mosca persona non gradita. Il presidente Dan ha annunciato che la NATO trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aeree nel paese. Dura condanna al Cremlino dell'alleanza, così come dell'Unione Europea e del governo italiano. C'è una bozza d'intesa fra Stati Uniti e Iran, ma manca ancora il via libera dei due leader, Trump e Khamenei. Il presidente americano frena e minaccia la ripresa della guerra con un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Teheran ribadisce: la gestione di Hormuz è nostra. L'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola in Congo. È arrivata intanto allo Spallanzani la chirurga di Medici Senza Frontiere esposta al virus, mentre a Kinshasa è atteso un team di esperti dell'ospedale romano. Rafforzerà la sorveglianza epidemiologica. Il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico, ma giovani e intelligenza artificiale possono dare slancio con misure pubbliche mirate. È il monito lanciato dal governatore di Banca Italia Panetta, illustrando la relazione annuale di Palazzo Koch. L'Europa mostri rapidità d'azione e più unità. I dati Agenas sulle liste d'attesa, in ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami. Nei primi 4 mesi dell'anno non sono state erogate oltre 1.200.000 prestazioni, quasi 700.000 i controlli diagnostici effettuati fuori tempo massimo. Tra le regioni più virtuose, la Liguria. Paura a Cape Canaveral in Florida, dove il razzo New Glenn di Blue Origin, l'azienda spaziale di Jeff Bezos, è esploso durante i test sulla rampa di lancio a causa di un'anomalia durante l'accensione. Il patron di Amazon ha assicurato che tutto il personale è presente all'appello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: frega, sgrombolà.
1: Bravi, bravi,
2: bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, sì, ma hai chiamato?
4: No, stavolta.
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
6: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
4: c'è mentre piena di pianto agli occhi.
6: No.
4: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: cuore, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.

0: Maria.
1: Brava.
0: Un saluto da Federica.
2: Ciao, ciao Fede.
3: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
0: ah, ah, ah, ah. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Oh, oh, ah, ah.
4: Siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma,
5: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
3: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto,
4: un Maradona o una munciaccia di solito.
3: Va bene.
4: Poi, mamma, innamorato sono.
6: Brava anche a Cinzia.
3: Ho visto.
7: Mamma mia, here we go again. Mamma, il budello di Tuma.
1: Bravo.
3: Grande,
4: bravo,
3: menzione di
1: no, faceva no. Proprio l'originale, sì. Era così, poi l'hanno cambiato.
4: Fai te gli Abba.

0: cosa farmi il tutta letto, la a cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai,
0: sì. Sì.
2: Brava.
3: Va bene.
0: Sì.
1: Ciao tesoro. Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa?
3: Sì. Sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Bambina. Basta. Spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima.
3: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. La canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma.
2: Ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente.
2: È scaduto sarà,
5: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale...
5: Eccolo
4: qua.
3: Mancava questo.
4: Giusto. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
3: Se non c'è Tuma, muda il Tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola, quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi?
4: E poi?
0: Niente, e poi sbraga sbrega sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa zuppa zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa zuppa.
3: E che bello, giochiamo a chiaro che è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga
3: esiste.
4: Sbrega sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Chi è? Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove. Ah,
2: credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì, è scoppiato,
0: sì, erano
2: dentro
0: le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che
0: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè,
1: vai.
2: Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Così. Idea.
2: Quale idea? È moliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma
2: non c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: L'avrei fatta tutta
3: ma... voi,
0: perché la tua era difficile la tua.
3: Vai, muove dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Pure cazzo le sanno fa.
1: Alicetta Caccicinina, la compagna di Cella precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga sbrega sbronfallata.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
3: Mamma mia. Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti il butello di tua
2: madre. No.
3: È bruciata. No, come?

0: detto tutto. Ti da fuori domani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Ingerino.
0: Ingerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il microfono una mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo. Infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita personale.
2: ci ha messo il link
4: è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio di registrazione.
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica. Da Palermo.
1: No.
4: Fuoco di Sicilia ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, è un

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Beh, possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica, che avrà.
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, permessi. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, arancina. Sì, sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso dai. Figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: E lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti e sembra buona effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di Paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale, sì, diciamo. Sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Non riesco.
0: Stanno facendo i nostri amici al 331-8090-101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorlate Dazza, da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Il nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente. Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Dazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister, sono
5: Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili, non sono ancora andata a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì, mi piace subito perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: il
0: Milan.
5: Sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan.
3: E ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli.
0: L'allenatore del Milan.

0: all'ultima, spostato
1: all'ultima curva, perso l'accesso.
2: Scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
3: Sapete tutto, però
1: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare, è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera,
3: allora sì, da ieri sono andato
1: a Napoli.
3: Tassista, quando mi ha visto, mi ha detto grazie a Sarri, grazie a Sarri. Perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
1: Grazie a Saie, avrà detto, no, a Sarri.
3: Ha capito, allora, male. Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
1: Sì. Come no, certo.
3: Boia, uè.
4: Ci siamo.
0: 50%, boia. Dai.
4: Sì.
3: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Va bene.
3: Di corto muso.
1: Di corto muso.
3: E poi io l'ho cantata al presidente.
2: Sentiamo.
3: Vidi Neymar quanto è bello.
1: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
3: Sì.
1: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
3: Poi i miei riferimenti artistici sono.
4: Sì. Vai.
3: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
3: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Sì, ho detto. Sì. Allora no. O si fa così o niente.
4: Più chiaro di così. Bravissimo.
3: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
4: Oh.

0: di prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamola in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: Ma allora rimango come giudice
3: qua per il Tortorella Challenge, troppo con la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti
1: sì,
2: improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete parlano di fitness.
2: Voi ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
1: ragazzi,
3: non si può
1: sì.
3: più dire niente.
1: No,
3: però.
1: Che voi fate body scemo e non
4: ma
1: va
4: scusate,
1: bene.
4: Infatti, perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Ah. Fatness. Buongiorno.
4: Questo è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Oh, Leonardo Fiaschi, eccolo
0: sì.
1: lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export.
1: Sull'export.
3: Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male erano escort.
3: No. Sono usciti da ieri sono dati belli, sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi,
1: oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Sì, anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno.
3: Hai capito come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi
2: sì,
3: ultimamente?
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro,
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: si
0: è fatta una settimana ad aprile,
3: no, capito,
0: fuori
3: no.
0: da ogni
3: per
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Che fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno
1: so.
3: di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. chi c'è?
4: Chi c'è?
0: Nessuno.
2: C'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No,
0: avevamo le luci
3: le quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri
0: sì,
3: forti.
0: Sì, siamo tutti più chic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: sul canale 67, amici, potete vederci anche qua in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante,
1: sì.
0: quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

0: Ma che?
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano.
2: Conato. Conato.
3: Conato zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
0: Conato zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le battute.
4: Siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: 6-7
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Per ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Sì. Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti qua, cazzo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Questo challenge è Ficci Cariello.
3: Allegri.
6: No, ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora. Okay,
3: è vero,
2: non
3: è vero,
2: la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo.
3: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sono al caldo, non so cosa gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi.
6: Se poi è scorsorio ancora
2: da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato, sono io capo.
6: E comunque, ecco, Chiara,
3: apprezzato. Sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
4: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone.
2: Qual è? Vai.
4: Ah, come buon caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
3: Cioè, da prova bello a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo.
3: Stefano.
8: Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci batte anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì,
6: bella,
2: in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa si fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Vai.
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per sottolineare la challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, brutta attracco di panico,
4: Ma bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa è roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute?
6: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No, come no? L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci sono, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché mi hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate il Winneris, va!
4: La Winneris, va!
5: Lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte questa. Ancora!
4: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
3: No.
5: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
4: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco.
5: Beh,
2: quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh,
0: da far morire poi a me. Quando passa lui a
10: è uguale.
0: Calmo.
6: Ma che c'è? L'hai conosciuto?
10: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina da Don Franco. Don Franco un panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Medvedev minaccia i cittadini europei. Siate vigili, sonno tranquillo è finito. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa risponde alla condanna internazionale dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale in Romania ferendo due persone. Accusa le autorità del vecchio continente di essere entrate unilateralmente in guerra con il suo paese. Il testo del memorandum con Washington non è definitivo, riferisce l'agenzia Tasnim. Donald Trump parla di finestra ristretta, ma le condizioni di un accordo con l'Iran sono a favore degli Stati Uniti e vuole assicurarsi che Teheran non faccia marcia indietro. Bruxelles fa sapere di avere ricevuto la lettera della Premier Meloni sul coordinamento europeo per contrastare l'epidemia di Ebola. Intanto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva la notizia del primo paziente guarito dal virus, ma resta alta l'allerta in Congo e Uganda. Le considerazioni finali di Fabio Panetta. Dalla guerra nel Golfo pericoli, inflazione a 6%. Il quadro generale è peggiorato, osserva il governatore di Banca Italia, che preme per un piano pubblico capace di favorire l'adozione dell'intelligenza artificiale. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, welfare smantellato e la complicità nel genocidio a Gaza, manifestazione nazionale a Roma. Bollino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No, invece lo stanno facendo i nostri amici al 331-8090-101, ma fanno delle cose pazzesche. Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare
0: a
1: imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
4: Dai. Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate Zazza da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Dopo il Regno Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente. Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo. Mister. Sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 kg e non sono ancora andata a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli,
0: l'allenatore del Milan ed era stato spostato
3: all'ultima curva,
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però
3: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare, è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no? A Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: Al 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di conto bus.
3: Ricordo,
5: io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
5: Sì.
0: Stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Ho detto. Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così. Oh.

0: della bambina del karaoke.
1: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
2: Sì, è bellissima.
1: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
0: Ma scena questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
4: Ma ti immagini,
2: pensala in curva lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
2: Sì, sì, sì.
0: Questo. Sentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: sarebbe così bello.
1: I tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora rimango come giudice
0: qua per il Tortorella Challenge. Troppo con la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete parlano di fitness.
2: Voi ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Sì, no. Hai sentito quel secondo di
3: ragazzi,
2: silenzio?
3: Ragazzi,
1: non
3: si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: ma
1: vabbè,
4: scusate, infatti. Perché Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questo è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti dati ieri, sono dati belli. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì, anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi sì, ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte è un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops, belli,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece?
0: Si è fatta una settimana ad aprile,
3: no, ho capito,
0: fuori da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Chi c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che... Che hai i legami con i poteri
0: sì,
3: forti.
0: Siamo tutti più cic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
2: insomma,
0: e Matteo
2: peccato.
0: Toro in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè la vostra pagina Instagram fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box doccia.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

0: Ma che?
1: Sta vomitando.
2: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
3: Conato, questa canzone. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
2: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
2: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le battute.
4: Siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
7: Tortorella è un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre
8: Six seven.
7: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
6: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
6: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri. Il mister che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
4: E poi abbiamo
0: capo. Ma chiami tutti capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
6: Il parcheggiatore di pedoni.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
0: uno questo challenge è Ficci Cariello.
6: Allegri. No,
5: ma hai sentito Chiara?
6: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
4: Bella, ma essendo un'idea bella stride con il quarto d'ora,
6: non
4: la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno e mezzo.
1: Lì ne parliamo poi
4: diciamo.
6: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo, non so se gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
6: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
6: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi,
5: se poi è scorsoio ancora
4: da qualche parte,
5: perché no,
4: appunto.
6: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
9: Per il Tortorella Challenge.
6: Ciao.
9: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino. Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
6: Ciao Laura.
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato sono io capo.
5: E comunque Chiara,
6: sono i bimbi che la scoprono oggi magari per la prima volta.
5: Anch'io alla sera quando chiudo il bar c'ho anch'io gli amici che mi sostengono
6: sempre.
0: Ciao ragazzi. C'ho un'altra canzone,
4: Qual è? Vai.
0: Ah, come buon caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
6: C'è da prova bello a cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
6: Racconta delle belle battute, tipo questa.
10: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
6: Mi sembra giusto.
4: Bella.
6: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
4: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella,
4: in piazza.
6: Avanti!
11: Sergio, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
6: Che fa?
11: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
6: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
6: Ancora,
4: è finito?
6: Ancora?
10: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, però. Brutta attracco di panico,
0: Ah, bella.
4: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
4: Questa roba nostra.
6: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
10: Chiara, allora. Ancora con queste battute?
5: Ancora.
4: E con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
6: No, come no? L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
0: Allora,
4: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
4: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
1: lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo! Era brutta forte questa, eh. Ah, ancora.
0: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
6: Eh no.
1: Bravo.
6: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che sì, ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
4: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
2: Dai.
4: Volevo sapere se
2: vuoi sapere
4: prime...
2: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
4: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
4: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
6: YouTuber spiegatato napoletano.
4: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia da fa muri poi a me quando tu passa lui
2: è uguale
6: una salata stai fermo
2: che
4: non c'è in più
2: calmo
4: ma che c'è?
2: Ancora no però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina Don Franco Don Franco un panchina
4: Don Franco che salutiamo nostro eroe youtuber passionale
1: grandissimo lo passavamo un po' di tempo fa
6: grazie allora ai giudici di gara grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Gastronfalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Tanta devo dire roba. Bravi.
2: Infatti stiamo io imparando. Sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
4: Mamma,
1: oh, sì, mi hai chiamato?
4: No, stavo a fare.
2: È quello che stavo suonando al pianoforte. Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra parte. Mi hai chiamato?
5: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma.
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
4: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
4: mentre piena di pianto agli occhi.
5: Ma no.
4: Per la tua piccolina. Non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo, sì. C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, mamma, Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
4: Ciao, ciao Fede. Fede.
1: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Tornati a Giovanotti.
0: Mamma, sai perché mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
3: Faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il
1: tutta
0: letto,
1: la fa.
0: A cucinarmi un buon pazzetto. Cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
1: Dai!
0: Più non c'è.
1: Sì. Brava.
3: Va bene.
0: Con me.
2: Sì.
0: Ciao
2: tesoro.
0: Ciao.
1: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa?
3: Sì. Sta andando a scuola.
1: E guida lei.
2: Basta.
1: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, eh.
4: Era
3: metti
4: bellissima.
3: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
1: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. La canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma!
1: Ciao!
2: Che bel nome,
1: Gemma!
2: Eccolo qui!
1: Gianni!
5: Prendere il latte!
1: Da Gemma a Gianni,
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente!
1: È scaduto sarà, eh!
5: Così!
1: Va bene, bravi però, eh! Tanti piccini!
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101! Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
1: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qua.
4: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
1: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, eh. Quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tuma, budel tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola, quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi?
4: E poi?
0: Niente, e poi sbraga sbrega sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa zuppa zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa zuppa.
3: Che bello. Giochiamo a chiaro che è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga
3: esiste.
4: Sbrega sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Ok, a chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì,
0: sì, erano
2: dentro.
0: Le mie palle.
2: Non è scoppiata dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai, dai, dai, dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che è?
0: È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che fa
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Ah, vado io?
2: Vabbè, vai. Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Ragazzi, facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Bro. Idea.
2: Quale idea? È moliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma
2: non
3: ragazzi,
2: c'è.
3: Ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta, ma...
3: voi,
0: perché la tua era difficile. La tua.
3: Vai, muove, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buongiorno, Alessandro.
1: Alessandro che ci c'è la compagnia di Cella precisa, mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfallata.
1: Sì. Che ci sta sempre
3: ci sta.
1: Bene.
3: Ci sta, ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del Chiara Oche è mamma.
0: Mamma,
1: zumba
3: là.
1: C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
0: Mamma
3: parola,
0: mia.
3: Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai sentì, il budello di
2: no.
3: Tua mamma.
2: No.
3: È
2: bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo.

0: Da quanto tutto ti dà fuori le mani tutti su, vai
1: DJ.
2: Il gerino
0: qui sta mantenendo con voi, perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare, tu amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Lascia una mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale. Ci ha messo il link
4: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di
2: Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, però non
4: da Palermo,
2: no.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, la Sicilia brucia.

0: è già migliore del 90% della musica. Vero? In giro.
1: Ma che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Beh, possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà. Brava,
2: ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà
2: vogliamo
3: anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, senti, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì. Arancina.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso dai. Figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa discutere
4: Ciccio.
3: A Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma spiegaci cosa succede.
2: Siamo andate a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: E lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti e sembra buona effettivamente.
0: Sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di Paolodini, 100 grammi di Leo. Siamo
3: è
0: un po'
3: una ricetta trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo nel Trapanese dopo lo scontro con un'auto. Almeno 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 insegnanti della Santa Gemma Boscarino Pirandello e altrettanti assistenti del comune, nonché il conducente della vettura. 2 piccoli sarebbero gravi. La Romania ha espulso il console generale russo a Costanza sul Mar Nero, dichiarandolo persona non grata, e chiude la rappresentanza dopo che un drone ha colpito un condominio nella città di Galazzi, ferendo 2 persone. Mosca replica: non c'è la prova che sia nostro. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Attesa sull'accordo Stati Uniti-Iran, ci sarebbero 30 giorni di tregua, riapertura di Hormuz, anche se Teheran insiste: la gestione dello stretto è nostra. Un consigliere di Khamenei avverte: attaccheremo se il blocco americano dovesse protrarsi. Resta alta l'allerta Ebola in Congo e Uganda, annunciata la guarigione di un paziente, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato una ricognizione su potenziali vaccini e farmaci. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea un coordinamento rafforzato alle frontiere. Fabio Panetta lancia l'allarme sull'inflazione che potrebbe arrivare al 6% a causa della guerra nel Golfo. Nella relazione annuale il governatore di Banca Italia sollecita l'Unione Europea ad adottare decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale avverte il rischio di disuguaglianze sul lavoro. Sanità in ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami, è quello che emerge in questi primi mesi dalla piattaforma Agenas, che tuttavia registra una diffusa tendenza al miglioramento. Su 21 regioni mostrano buoni risultati 16 per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Ancora negative Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Sicilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: strega, sgrompa là.
1: Bravi.
2: Devo dire bravi.
1: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
3: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
1: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
3: Bohemian Rhapsody.
1: Sì.
3: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, sì, mi hai chiamato?
4: No, stavolta. Vabbè,
1: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra. Ma l'ho mai chiamato?
2: Certo.
1: No, non era così.
3: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
6: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
3: Ciao, buongiorno!
6: Mamma! Mormora la bambina,
1: è vero,
6: mentre piena di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma Maria, mamma. Mamma Maria, mamma. Mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
4: Ciao Fede.
1: Poi?
5: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
6: Mamma, sai perché
5: mi batte il cuore? Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto,
2: un Maradona o una mucciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
7: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di Tuma.
3: Bravo.
4: Grande,
2: bravo,
4: menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il tutta letto, la fa. A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai,
0: sì. Sì. Brava.
3: Va bene.
0: Sì.
1: Ciao tesoro. Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti bellissima. La manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma.
2: Ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: veramente
5: preso.
2: È scaduto sarà,
5: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Sì. Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo a Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
3: Mancava questa.
4: Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
3: Se non c'è tu, ma muda il tu, pa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: sbraga, sbraga.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara, ok.
3: Chiara, ok. E poi?
4: E poi?
0: E poi no, sbraga, no. Sbraga, sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: Che bello. Giochiamo anche a Roche, è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì, è scoppiato
0: dentro.
2: Le
0: mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai, dai, dai, dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che
0: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi Spagna, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè, vai. Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma non
2: c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta, ma...
0: voi, perché la tua era difficile. La tua.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buon caffè, Alessandro.
1: Alessandro che ci c'è la compagnia di c'è la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfallata.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
0: Mamma.
3: Allora.
1: C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
0: Mamma
3: parola,
0: mia.
3: Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti il budello di
2: no.
3: Tua
2: no.
3: Mamma
2: è bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo.

0: insieme, forza, forza, quanto, tutto. Tira fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Dicerino.
0: Dicerino questa mattina con voi, perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lascio microfono una mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia la voce.
2: Non devi avere le corde vocali di Leonardo Fiaschi.
1: Ce l'ha incorporato, Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare,
3: sì,
2: ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sul quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da,
2: sì,
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita personale. Ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, se no non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Sicilia,

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di Mara, mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio, ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette
1: e si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è mia. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Con tonno, formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama. Diversi ingredienti. Sembra buona, effettivamente.
0: Sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di Paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale.
1: Sì,
3: diciamo,
1: sì. Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro, che è qui alla base.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Non lo riesco.
0: Stanno facendo i nostri amici al 331 8090 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti. Mm.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro.
1: Sì.
0: Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi.
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accornate Zazza, da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili, non sono ancora andata là.
2: Bella miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli,
0: certo. L'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva,
1: l'accesso
3: scelto tra mille
1: perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però sapete tutto.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato a Napoli.
3: E
5: il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: male. Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Va bene. Così.
5: Di corto muso.
3: Ricordo, poi
5: io gliel'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar?
1: All'ombra
3: del Vesuvio?
5: Non si sa.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono.
0: Vai.
5: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: ho detto.
2: Sì.
5: Allora beh, no. O si fa così,
0: così
5: o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Vai.

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora
1: torna.
2: Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: 101, qui ci siamo tutti belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito?
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete parlano di fitness.
2: Voi ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Sì, no. Hai sentito quel secondo di
3: silenzio? Ragazzi,
2: sì.
3: Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: va. Scusate, infatti. Perché
1: vabbè.
4: Paolo fa fitness, scusate.
1: Ah.
3: Accidenti.
1: Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo
0: sì.
1: lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male erano escort.
3: No. Sono usciti da dati ieri, sono dati belli, dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi, alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì, anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti spiritosi ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops, belli,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: e chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece
0: si è fatta una settimana ad aprile, fuori da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Che c'è?
0: Nessuno.
2: C'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, metti le quattro frecce.
0: Come faccio? Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri
0: sì,
3: forti.
0: Sì, siamo tutti più cic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
2: insomma,
0: e Matteo
2: peccato.
0: Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai. Beh,
0: cioè la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela. Dai, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box doccia.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

0: Ma che
1: è?
0: Sta vomitando.
1: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beerbox questo.
3: Conato. Questa Conato canzone zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buonanotte.
4: Ciao.
1: Sapete
4: prenditi.
1: Chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
1: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le battute.
4: Siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre vinci. Si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
0: Ah! Oh,
2: il mister allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
4: Sì. E poi abbiamo
0: e
4: anche
0: capo.
1: Ma chiami tutti qua, capo, questa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
0: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
2: Che il parcheggiatore di pedoni.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
1: questo challenge è Fricci Cariello.
2: Allegri.
5: Ma hai sentito Chiara?
2: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
0: Sì, capo, vieni qua.
4: Molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora. Okay,
2: è vero,
4: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
0: Ah,
4: e mezzo.
0: Lì ne parliamo poi.
4: Diciamo.
2: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio ancora
4: da
5: meglio.
4: Qualche parte.
5: Perché no?
4: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
0: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
5: Però, e comunque, Chiara,
2: sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera, quando chiude il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
2: Sì,
1: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone,
4: Qual è?
0: Vai.
1: Ah, come buono caffè, sono al Livorno Sanna fa. È qua così?
4: C'è da
2: prova a cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
4: Bella.
2: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
1: Lugo?
4: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella.
4: In piazza.
2: Avanti!
9: Sergio, tu no. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
4: è finito?
2: Vai.
4: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
0: Bella, brutta attracco di panico,
1: La bella.
4: Questa è bella,
0: brutta,
4: eh.
0: Brutta.
4: Questa è roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
10: Chiara, allora. Ancora con queste battute.
5: Ancora.
4: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
1: Allora,
4: mister,
1: allora,
4: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
1: Non ci sono, c'è il recupero.
4: Che recupero? Perché vanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
1: Allora vai con. No.
0: Capo, lanciate Winneris, va!
1: La Winneris,
0: lancialo, va!
1: Ehi,
10: gara. Allora, ancora con queste battute.
0: Bravo! Era brutta forte, questa.
1: Ancora.
4: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
2: No.
0: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
4: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
4: Volevo sapere se
1: vuoi sapere
4: prime...
1: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
4: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
0: pensa
4: figlio.
0: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber sfegatato napoletano.
4: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia da fa muri poi a me
1: è uguale,
4: passa a lui,
1: è uguale
2: Cristiano, sei fermo. Non ci muovi più.
1: Calmo.
4: Ma che c'è? L'ha conosciuto?
1: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite me lo porto in panchina Don Franco. Don Franco in panchina.
4: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
0: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
2: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galazzi, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorsi a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vito Lo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Volino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Paradise on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No,
1: non lo riesco.
0: Stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal bosforo.
1: Ah, vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Il dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate Zazza, da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate.
0: Dopo il Regno Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Johnson, sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili e non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: spieghiamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: Del Napoli,
0: l'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva,
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto
5: sapete tutto. Però
3: sapete tutto, il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Così.
3: Di corto muso.
5: E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo. Sì,
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
5: Sì.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono.
0: Sì.
2: Vai.
5: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: ho detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: della bambina del karaoke.
1: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
2: Sì, è bellissima.
1: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
0: Nasceva da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
2: pensala in curva,
3: un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
2: Sì, sì, sì.
0: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
1: allora
0: torna.
1: Rimango come
2: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.
0: Vabbè.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che...
0: Sì.
1: Allora, parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui, ho detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ha detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì. Certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Voi ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
1: ragazzi,
2: silenzio?
1: Sì.
3: Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: va. Ma scusate, perché
1: vabbè.
4: Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo
0: sì.
1: Lì.
0: Buongiorno, buongiorno Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti dati ieri, sono dati belli, sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi,
1: oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti spiritosi ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops. Belli,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece?
0: Si è fatta una settimana ad aprile,
3: no, ho capito,
0: fuori
3: no.
0: Da ogni
3: per
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Continuino fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. Chi c'è?
4: Chi c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro spente. Frecce.
1: E come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai i legami con i poteri
0: sì,
3: forti.
0: Sì, siamo tutti più chic, siamo
3: no,
0: più
3: vabbè,
0: vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante,
1: sì.
0: Quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
0: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: son regard par bas.
1: Maguette.
0: Du clou, vous voyez, tu tombes dans la bombe du roi, enfin moi.
1: Ça vomitante.
0: Mais dis-y, tu me fais aller voir le gars là-bas. Dis-y, sono rapper, Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vale l'americano. Conato.
2: Beerbox, questo.
3: Bentaco, questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
2: Bene.
3: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
2: A te.
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
2: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le
4: battute. Siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: 6-7
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti qua, cazzo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Uno a questo challenge è Ficci Cariello.
3: Allegri.
6: No, ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
6: Okay,
2: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo,
3: veramente.
2: Diciamo.
3: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
6: Se poi è scorsorio, ancora
2: da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
6: E comunque
2: abbiamo apprezzato.
3: Sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto. Per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera quando chiude il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
4: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone, eh?
2: Qual è?
5: Vai.
4: Ah, come buono caffè, sal Livorno Sanne fa. È qua così?
3: Cioè, da prova bello. A cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci batte anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì,
6: bella,
2: in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Vai.
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, però. Un attracco di panico,
4: Ma bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa è roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
6: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci sono, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate il Winneris, va!
4: La Winneris, va!
5: Lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
3: Bravo.
5: Era brutta forte, questa.
4: Ancora! Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
5: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri. Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Pensa che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, ma la
0: pure poi a me. È quando passa lui a
10: è uguale.
6: Calmo.
2: Ma che c'è?
6: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina, Don Franco. Dai, Don Franco in panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Bellissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Sbrombolla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, sei immaginato?
4: No, stavolta.
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Mai chiamato? Certo. No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno.
1: Torni da me.
4: Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
4: mentre piena di pianto agli occhi. Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
4: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
4: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
5: Ciao Fede.
6: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
7: Mamma, sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
6: Ho visto, ma se ci dice chi ha visto
2: un Maradona o una munciaccia di solito.
6: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
8: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tua.
3: Bravo.
6: Grande, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il tutta latte, la a cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai!
0: Sì. Sì. Brava!
3: Va bene.
0: Con me. Sì.
1: Ciao tesoro! Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa?
3: Sta andando, sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima.
3: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facci mangiare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma,
2: ciao.
1: Che bel nome,
3: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: preso.
2: È scaduto sarà,
5: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qua.
4: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli, questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
3: Se non c'è tu, ma del tu, va avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: sprega, sprega.
1: Dai, con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara, ok.
3: Chiara, ok. E poi?
4: E poi?
0: Niente, e poi no, sbraga, no. Sbrega, sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: E che bello, giochiamo a chiaro che è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì, sì,
0: erano
2: dentro.
0: Le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che è?
0: È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
5: Vado io?
2: Vabbè,
1: vai.
2: Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
1: Ragazzi,
3: che non mi faccia

0: Bellissima, grande Leo.
1: Bravo.
2: Idea.
0: Cosa? Idea.
3: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
4: Ma
3: non
4: ragazzi, ma tutto è facile. Avrei fatta tutta, ma voi,
1: perché la tua era difficile.
4: Muove, dai.
0: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
1: Buongiorno, Sandra.
0: Alicetta Cacicinina, la compagna di Cella Precisa, mamma.
2: Concluderei con sbraga sbrega sbronfallata,
0: sì, che ci sta sempre,
4: ci sta,
0: bene,
4: ci sta.
0: Ma la parola di oggi del Chiara Roque è mamma. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
1: Mamma
4: parola,
1: mia,
4: con la parola mamma.
1: Sì,
4: sai, senti il budello di tu
3: è bruciata.
4: No, come
0: Ti aspettiamo.

0: Paradise on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece non lo stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche. Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Il dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
4: Dai. Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate d'Adda da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate
1: d'Adda? A Cornate
3: d'Adda.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister, sono
5: Mister Allegri.
0: Buongiorno,
3: accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 kg e non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto. Perché
0: spieghiamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan.
3: E ci consenta un breve recap.
2: No, l'allenatore del Napoli.
0: Certo. L'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva.
1: Scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: 50%, dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di corto muso.
3: Ricordo,
5: io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
5: Sì.
0: Stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono.
0: Sì. Vai.
5: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Vamo.

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
0: Ma ti immagini, pensala in curva lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo. Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora torna. Rimango come
3: e può rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia. Vabbè.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esteroletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallone Trapanese dopo lo scontro con un SUV. 19 feriti, 14 sono bambini, 2 sono stati trasportati nell'insoccorso a Palermo. Il conducente della vettura, 51 anni, privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato uno stop. A bordo la moglie incinta e 5 figli. Tenta di accoltellare il professore durante le lezioni e riprende la scena con il cellulare. È successo in una scuola media di San Vitolo Capo in Sicilia. Protagonista un 11enne in diretta video su Telegram. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un 4 preso ad un'interrogazione. Ha ucciso il padre dell'ex compagna al culmine di una lite a Porcia in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne di origini rumene, è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni. L'aggressore 51enne avrebbe colpito con il collo di una bottiglia. Putin promette un'indagine obiettiva sul drone precipitato su un edificio residenziale in Romania, anche se crede sia ucraino. Ma Bucarest, che accusa Mosca, ha espulso il console russo e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Lo stretto di Hormuz diventerà presto operativo, annuncia Donald Trump prima di entrare nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Araghchi, gli Stati Uniti rinuncino a richieste eccessive per raggiungere un accordo. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: fatto tutto. Tira fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ,
2: Grandissimo.
0: DJ Lino qui sta mattina con voi, perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare, tu, amico.
3: Sì, non compro niente, comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Lasci una mano, che cari. Cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, ma come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica dalla provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: e ci ha messo il link
4: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Ma vabbè, se no non
4: da Palermo,
2: no.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, Sicilia, bro.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà,
2: ripetiamo la pagina YouTube perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara,
4: senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito voglia di mangiare
2: arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio,
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
1: Ciao.
5: Lungo. Ciao ciao.
1: Ho capito, ma se spiegaci cosa succede.
2: Guarda, siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora io. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io sta
2: dei
6: ricetta.
2: Cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti, sembra buona effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale,
1: sì,
3: diciamo.
1: Sì. Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro.

0: Ma che è?
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Conato, questa Conato canzone, ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Bene, vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Ma non nata!
3: Ciao. Ciao, ciao.
0: Sapete chi sono? Sono parte chi sono io?
4: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
3: siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorello.

0: Franchino,
1: six, seven, six, seven.
0: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, sì. Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che ha appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti, cazzo, questa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che? Il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Uno questo challenge è Ficci Cariello.
3: Allegri.
6: Ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: Molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
6: Okay,
2: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora. Simpatico come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo.
3: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
6: Se poi è scorsorio ancora
2: da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
6: E comunque, Chiara,
3: sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera, quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
4: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone, eh?
2: Qual è?
4: Vai. Ah, come buono caffè, sono a Livorno s'anno fa. È qua così?
3: Cioè, prova a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci ho fatto anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì,
6: bella,
2: in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio, uno, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa, Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina, mentre rientrava in porto, si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, però. Brutta attracco di panico,
4: Ah, bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa è roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
6: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci sono, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché prima hanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate Winneris, va!
4: La Winneris, va!
5: Lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte questa. Ancora!
4: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
3: No.
5: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
4: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh,
1: da fa morire poi a me. È uguale. Quando passa lui a
10: è uguale.
1: Una
3: salata, ma... stai fermo.
10: Calmo.
2: Ma che c'è?
10: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina, Don Franco. Don Franco in panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Bravi.
1: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta l'azzeccavate. Bravi.
3: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
3: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
4: Mamma,
5: oh, sì, mi hai chiamato?
4: No, stavolta
2: è quello che stavo suonando al pianoforte. Bohemian Rhapsody, mamma è la mamma dall'altra parte. Mai chiamato?
0: Certo.
2: No, non era così.
3: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma.
6: Mamma, sono tanto felice perché ritorno.
3: Torni da me.
6: Ciao ragazzi.
3: Ciao, buongiorno.
6: Mamma, mormora la bambina,
2: è vero,
6: mentre piena di pianto agli occhi, per la tua piccolina
3: non compri mai balocchi.
6: Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: Acuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo, sì. C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
0: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
4: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
0: ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma,
5: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una muciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
6: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Il budello di tua mamma.
3: Bravo!
4: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il tutta letto, la a cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai!
0: Sì. Sì. Brava!
3: Va bene.
0: Con me. Sì.
1: Ciao tesoro! Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa?
3: Sì. Sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti bellissima la manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facci mangiare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma,
2: ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui,
5: Gianni. Prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni,
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente.
2: È scaduto sarà,
5: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale è qua.
5: Mia, la lasci stare.
4: Mancava questo, giusto. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Sceglio questo o la bimba la di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
3: Se non c'è tu, ma del tu, ma avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto fitness. Male, eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
3: ragazzi,
2: silenzio?
3: Sì. Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: ma
1: va
4: scusate,
1: bene.
4: Infatti. Perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo sì. Lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno, amici, ecco qua, ragazzi. Abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fatto tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti dati ieri, sono dati belli. Sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì, anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Vabbè, buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi sì, ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Belli,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: si è
0: fatta una settimana ad aprile,
3: no, ho capito,
0: fuori
3: no.
0: Da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. Chi c'è?
4: Ah, c'è
0: nessuno.
2: C'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci.
0: Le
3: quattro frecce.
0: Come faccio? Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri
0: così,
3: forti.
0: Siamo tutti più chic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai. Beh.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, dai, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica.
1: Ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno.

0: Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche. Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: quel. È un invito ad andare a imbrattare i

0: muri in città?
1: No, no, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
2: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
0: Coloriamo Molfetta.
2: Dente marcio, è un po' così.
1: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
3: Dai. Ciao amici della banda.
1: Ciao.
3: Accordate Zazza da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
1: Eila!
0: Gli alpini.
1: Dopo
0: di Cornate.
1: Nazionale.
2: Ti ha dato una dritta di niente.
0: Sì,
2: quanto,
0: sì,
2: quando,
0: sì.
2: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
0: A Cornate
2: Zazza.
0: Potrei dirti una trentina di chilometri.
4: Oh, buongiorno!
5: Chi è?
4: Lo volevo.
5: Mister.
4: Sono Mister Allegri.
1: Accidenti.
4: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili, non sono ancora andata là.
5: Bella miseria, è arrivato ieri.
1: Sta preparando.
4: Allora.
2: Sì.
4: Mi piace subito perché sono andato a Napoli e appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
1: spieghiamo che Allegri è
4: l'allenatore del Napoli.
1: Milan,
2: e ci consenta un breve recap.
5: No, l'allenatore del Napoli,
1: certo. L'allenatore del Milan è appena stato spostato
2: all'ultima curva, l'accesso
0: scelto tra, scelto tra mille, perché 999 avevano detto no.
4: Sapete tutto, però sapete tutto.
2: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
4: Allora sì, da ieri sono andato a Napoli,
2: E
4: il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
2: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
5: Ha capito
4: allora,
5: male.
4: Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
2: Sì. Come no, certo.
4: Boia, uè!
5: Ci siamo.
1: 50%, boia. Dai.
5: Sì.
4: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
1: Va bene. Così.
4: Di corto muso.
2: Di Cortomuso.
4: E poi io l'ho cantata al presidente.
0: Sentiamo.
4: Vidi Neymar quanto è bello.
2: Perché si parla di Neymar, all'ombra del Vesuvio?
4: Non si sa.
2: Allora,
1: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
4: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
1: Ottimo.
4: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
5: Sì,
4: ho detto.
5: Sì.
4: Allora beh, no. O si fa così o niente.
5: Più chiaro di così. Bravissimo.
4: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
5: Come?

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Nasceva da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: sarebbe così, diciamo, bello.
1: I tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora torna. Rimango come
0: e poi rimanere qua per il Tortorella Challenge, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi
0: sbraga sbrega sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa zuppa zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa zuppa.
3: E che bello. Giochiamo a chiaro che è venerdì. Sentite, un giro di canzoni.
5: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga
3: esiste.
5: Sbrega sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
5: è una roba nostra.
1: Se no
5: va
1: fanno
5: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
6: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
6: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: E chi è? Giuliacci.

0: muove.
1: Credevo di sentirla tutta.
2: Vabbè.
0: La parola è muove. Cristiano, cominci
2: tu. No, comincio tu.
0: Dai,
2: ma muove. Perché devo cominciare sempre?
3: Dai,
2: io?
3: Che sei più bravo, su.
2: Ti sento, la musica si muove dentro.
1: Bravo,
2: è
1: basta,
2: un mondo
1: basta.
2: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
3: Sì, sì, erano dentro. Le mie palle.
1: Non è scoppiata dentro, no. Però è uscito fuori anche.
0: Dentro, la parola è dentro.
2: Dentro,
3: dentro.
0: Paolo.
3: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
1: Ma che è?
3: È un brindisi che fanno in Spagna.
0: Il brindisi in Spagna, c'è anche una canzone in realtà che fa
3: sì,
0: così.
3: Sì, sì,
1: ecco
3: sì.
1: Perché non lo conoscevo.
3: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
0: Al vabbè. Centro, quindi.
3: Al centro, centro.
0: Parola centro.
4: Vado io?
1: Vabbè, vai. Sì.
2: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea.
0: Bellissima, grande Leo.
3: Bravo.
4: Idea.
0: Cosa? Idea.
1: Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
2: Ma
1: non
2: ragazzi, ma tutto è facile.
1: Avrei fatta tutta
2: facile,
1: ma...
3: voi, perché la tua era difficile.
2: Vai, muove, dai.
0: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
3: Pure cavolo le sanno fa.
0: Alicetta che ci c'è la compagna di c'è la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga sbrega sbronfalla.
0: Che ci sta sempre bene.
2: Ci sta, ci sta.
0: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
5: Mamma,
0: allora. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
2: Mamma parola, mia. Con la parola mamma?
3: Sì.
2: Stai senti, il budello di
1: no.
2: Tu.
1: No. È bruciata.
2: No, come?
0: Ti aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. A San Vitolo Capo, nel Trapanese, un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare un suo professore a scuola, riprendendo l'aggressione con il cellulare in diretta su Telegram. Il docente è riuscito a bloccare l'assalto. All'origine del gesto ci sarebbe un 4 preso durante un'interrogazione. Non aveva la patente né l'assicurazione. Il conducente dell'auto che a Mazara del Vallo si è scontrata con uno scuolabus, causando 19 feriti, con lui la moglie incinta e 5 bambini, medicati 14 minori che viaggiavano sul pulmino, due di loro trasferiti in elisoccorso a Palermo. Putin punta il dito sull'Ucraina per il drone che ha colpito un condominio in Romania. Nessuna prova che sia nostro, pronta un'indagine obiettiva, dice il presidente russo. Due i feriti, Bucarest reagisce e espelle il console generale di Russia a Costanza. Tajani sente il suo omologo romeno, continuiamo a lavorare per una difesa comune europea efficace. Attesa per la possibile chiusura dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump è nella Situation Room con i suoi consiglieri da oltre due ore. Il presidente attacca: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, ma toglierò il blocco a Hormuz, le navi si preparino a ripartire. Teheran replica parole prive di credibilità. È risultata negativa ai test per l'Ebola la dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata nella notte a Roma dal Congo. Meloni chiede a Bruxelles più vigilanza sulle frontiere esterne, ma l'Unione replica: la priorità è lo screening in uscita dalle zone colpite dal virus. Giro d'Italia, l'americano Sepp Kuss ha vinto la 19ª tappa di 151 km da Feltre a Alleghe. Sulle strade dolomitiche la maglia rosa Vingegaard chiude con 38 secondi di ritardo, ma resta saldo in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che...
0: Sì.
1: Allora, parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui, ho detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ha detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Voi c'è rimasto fitness. Male, eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
3: ragazzi,
2: silenzio?
3: Ragazzi, sì. Non può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non...
4: Ma
1: vabbè,
4: scusate, perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Ah. Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti da ieri, sono dati belli, dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi, alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì, anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti spiritosi ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops, belli,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: e chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece
0: si è fatta una settimana ad aprile, fuori da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Chi c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci spente. Quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che... Che hai i legami con i poteri
0: così,
3: forti.
0: Siamo tutti più cic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
2: insomma,
0: e Matteo
2: peccato.
0: Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box doccia.
0: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

0: Space on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Eh? Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: A Corlate d'Adda da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì,
3: quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: d'Adda.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Sono
5: Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba. Già preso 3 chili e non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli
0: del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva, perso l'accesso
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però
3: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare, è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: A 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di corto muso.
3: Ricordo,
5: io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? Sembra del Vesuvio?
5: Sì.
2: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: è il coro della bimba di prima.
1: La bambina della karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
0: Ma ti immagini, pensala in curva lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì. Questo.
1: Risentiamolo in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora
1: torna.
2: Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Sbraga, sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara, ok.
3: Chiara, ok. E poi?
4: E poi?
0: E poi no, sbraga, no. Sbrega, sbronfa là.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: Che bello, giochiamo anche a Rock, è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfa là, lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì,
0: sì, erano dentro. Le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori. Anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che è?
0: È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè, vai. Sì.
4: Cerco un centro di gravità permanente. Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Cosa? Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma non
2: c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta,
3: ma voi,
0: perché la tua era difficile. La tua.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buon cavolo, sanno fa. Alicetta che ci
1: è la compagna di c'è la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfallata.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del Chiara Oche è mamma. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
0: Mamma
3: parola,
0: mia.
3: Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti il budello di
2: no.
3: Tu
2: no. È bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo.

0: detto tutto. Ti da fuori domani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Piccerino.
0: Piccerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Lasci una mano, che cari. Cambia la voce?
3: Mi questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Non devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita personale. Ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio di registrazione.
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, se no non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia ce l'abbiamo già caricata.
2: Sicilia brucia.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per sei mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica, che avrà.
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, senti, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio, ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
5: Lungo. Ciao ciao.
1: Ho capito, ma spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricette.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: E lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti, sembra buona effettivamente,
0: sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di leo,
3: siamo un po' una ricetta trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il karaoke qui alla base.

0: Ma che?
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beerbox questo.
3: Mentacolo questa Conato canzone, c'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buonanotte!
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma pianta, dai, lasciale fare a Chiara. Le
4: siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre
5: Six seven.
6: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri. Mister che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
4: Sì. E poi abbiamo
0: capo. Ma chiami tutti capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
2: Che il parcheggiatore di pedoni
4: è sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
0: questo challenge è Fricci Cariello.
2: Allegri, no,
5: ma hai sentito Chiara?
2: Sei credibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Capo, vieni qua.
4: Molto bella, ma essendo un'idea bella stride con il quarto d'ora. Non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
1: Lì ne parliamo poi.
4: Diciamo.
2: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo, non so se gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ci leghi.
5: Se poi è scorsoio ancora
4: da
5: meglio.
4: Qualche parte.
5: Perché no?
4: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. Cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato! Sono io capo!
5: E comunque, ecco, Chiara,
2: sono i bimbi che la scoprono oggi, magari per la prima volta.
5: Esatto. Alla sera quando chiude il bar c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
0: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone,
4: Qual è? Vai.
0: Ah, come buon caffè al Livorno Sanna fa. È qua così?
2: Cioè, da prova bello. A cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
4: Bella.
2: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
4: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella.
4: Bravo. In piazza.
2: Avanti!
6: Sergio, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
6: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana. Pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
4: è finito?
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, brutta attracco di panico,
0: Bella.
4: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
4: Questa roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante?
8: Chiara, allora, ancora con questo.

0: queste battute.
1: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi, per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No, come no? L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
3: Allora,
1: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
3: Non ci sono, c'è il recupero.
1: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
3: Allora vai con... No.
4: Capo, lanciate Winneris, va.
3: Winneris, va.
4: Lancialo, va.
0: Chiara, allora, ancora con queste battute.
4: Era brutta. Era brutta, forte questa.
3: Ancora.
5: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
4: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
1: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri. Volevo sapere se
3: vuoi sapere
1: prime...
3: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
1: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
4: pensa
1: figlio.
4: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber spiegatato napoletano.
1: Sì, allora, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia ma fa muri poi a me quando tu passa lui
3: è uguale
2: una salata, che sei fermo
3: Calmo.
1: Ma che c'è? Conosciuto?
3: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco. Don Franco in panchina.
1: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
4: Bellissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
2: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Sgrovvallà.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, sì, ma io
4: vado? No, stavolta.
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra parte. Mai chiamato?
6: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma! Mormora la bambina,
2: è vero,
4: cioè... mentre è piena di pianto agli occhi,
6: no.
4: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: Acuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
4: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
4: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
4: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
6: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
6: ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
7: Mamma, sai perché
6: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Maradona o una munciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
8: Mamma mia, here we go again. Mamma, il budello di tua.
3: Bravo!
5: Grande, menzione di
3: no. Faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il tutta letto, a cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai!
0: Sì. Sì. Brava!
3: Va bene.
0: Sì.
1: Ciao tesoro! Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa?
3: Sta andando, sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, eh.
4: Era
3: metti
4: bellissima
3: la manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo, no, la canzone, scusa.
0: Facci mangiare da crudeli mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma.
2: Ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni.
2: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente.
2: È scaduto sarà, eh.
5: Così.
2: Va bene, bravi però, eh. Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qua.
4: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, eh. Quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli o questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
3: Se non c'è tu ma muda il tu pa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: cosa quanto tutto. Ti dà fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Digerino.
0: Digerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lascio microfono una mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia
2: la voce. Pensate di avere le corde vocali di Leonardo Fiaschi.
1: Ce l'ha incorporato, Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare sì. ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale. Ci ha messo il link.
4: Ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
3: No, sue di
2: Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè,
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Fuoco di Sicilia,

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato.
1: Beh,
3: possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatto venire subito voglia di Mara, mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio,
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
5: Lungo. Ciao ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io sta
2: dei
6: ricetta.
2: Cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti sembra buona effettivamente,
0: sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo,
3: siamo un una po' ricetta tutti trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache anche opera tua, Riccardo,
0: eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro, che qui

0: un sogno di papà.
1: Ma che? Il
0: vomitando.
1: Sta vomitando.
0: Su, mi fa del guano che sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Conato. Conato zero. Ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
3: Ciao. Ciao, ciao.
0: Sapete chi sono? Sono parte che sono io.
4: Chi sei?
0: Conato zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
3: siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: giochino
1: 6-7, 6-7.
0: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma dove? Ma perché? Per la ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
1: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, sì. Allegri.
3: Ah!
2: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
1: Sì. E poi abbiamo
3: e
1: anche
3: capo. Ma chiami tutti qua, cazzo, cosa vuoi? A quello gli ha detto capo, a lui capo.
4: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
2: Che il parcheggiatore di pedone.
1: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
3: Questo challenge è Fricci Cariello.
2: Allegri.
5: Ma hai sentito Chiara?
2: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
4: Sì, capo, vieni qua.
1: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
5: Okay,
1: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
4: Ah,
1: e mezzo.
4: Lì ne parliamo poi.
1: Diciamo.
2: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
1: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
1: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
1: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio, ti
1: da qualche parte.
5: Perché no?
1: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
6: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Sì. Ciao Laura!
1: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
4: Bello, facchino, ho trovato il sogno, capo.
5: E comunque, Chiara,
2: sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari
1: esatto,
2: per la prima volta.
1: Esatto,
5: anch'io alla sera, quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
2: Sì,
3: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone, eh?
1: Qual è?
4: Vai.
3: Ah, come buon caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
1: C'è da
2: prova a cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
1: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
7: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
1: Bella.
2: Cava anche questa.
1: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
3: Lugo?
1: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
1: Sì,
5: bella,
1: in piazza.
2: Avanti!
8: Sergio e Tuno, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
8: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
1: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
1: finito?
2: Ancora?
7: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
4: Brutta attracco e panica,
3: La bella.
1: Questa è bella,
4: brutta, brutta.
1: Questa è roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
7: Chiara, allora. Ancora con queste battute?
5: Ancora.
1: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
3: Allora,
1: mister,
3: allora,
1: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
3: Non ci sono, c'è il recupero.
1: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
3: Allora vai con. No.
4: Capo, lanciate Winneris, va!
3: La Winneris, va!
4: Lancialo, va!
7: Chiara, allora, ancora con queste battute.
4: Bravo. Era brutta forte questa. Ancora!
3: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
4: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
1: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
3: Dai.
1: Volevo sapere se
3: vuoi sapere
1: prime...
3: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
1: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
4: pensa
1: figlio.
4: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber spiegatato napoletano.
1: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, ma la
9: burri poi a me. È uguale. Ma sa lui a
10: è uguale.
2: Che risata sei fermo.
5: Che
2: poi non
5: ci
2: più.
5: Calmo.
3: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina Don Franco. Don Franco un panchina.
1: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
4: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
2: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Gastronfalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Tanta devo dire roba. Bravi.
2: Infatti stiamo io imparando. Sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Mamma, oh, sì, ma hai chiamato?
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Mai chiamato?
4: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
5: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
5: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
5: mentre piena di pianto agli occhi.
4: Ma no!
5: La tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo, sì. C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, mamma, Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
4: Ciao, ciao Fede.
1: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Tornati a Giovanotti.
0: Mamma, sai perché mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una muchacha di solito.
4: Va bene.
2: Poi mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
5: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tu ma.
3: Bravo.
4: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il tutta letto, la fa. A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai!
0: Sì. Sì. Brava! Va bene. Sì.
1: Ciao tesoro! Ciao.
3: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa? Sì.
2: Sta andando a scuola.
3: E guida lei.
1: Basta.
3: Bambina. Basta, spegnetela.
2: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
2: Era bella, eh. Era metti bellissima. La manina proprio lì sulla ghigliottina.
3: No, non era così.
2: Andava avanti così, me la ricordo, no, la canzone, scusa.
0: Facciamo andare da Crudeli. Mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma!
3: Ciao!
1: Che bel nome,
5: Gemma!
1: Eccolo qui!
5: Gianni!
3: Da Gemma Gianni,
5: c'è
3: un attimo!
5: 30 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso!
4: Veramente!
3: È scaduto sarà,
5: Così!
3: Va bene, bravi però, Tanti piccini!
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101! Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
3: Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo a Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qua.
4: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
3: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, quasi quasi ritorno.
4: Scegli o questo o la bimba di prima?
2: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
2: Se non c'è tu ma muda il tu pa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
2: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì. Certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto fitness. Male, eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
3: silenzio? Ragazzi,
2: sì.
3: Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non...
4: Ma scusate, infatti.
1: Vabbè.
4: Perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo sì. Lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fatto tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti dati ieri, sono dati belli. Sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Vabbè, buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi sì, ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando sì. I cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: belli, e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: si è
0: fatta una settimana ad aprile,
3: no, se, capito,
0: fuori da ogni
3: per sapere,
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Che fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. Chi c'è?
4: Che c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo
0: le luci
3: le quattro frecce.
1: E come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri
0: così,
3: forti.
0: Siamo tutti più chic to chic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai. Beh.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, dai, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante,
1: sì.
0: Quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Non lo
0: stanno facendo i nostri amici al 331 8090 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti. Mm.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accordate Dazza da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì,
3: quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Dazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Johnson, sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili e non sono ancora andata là.
2: Bella miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del Napoli.
0: Milan.
3: E ci consenta un breve recap.
2: No, l'allenatore del Napoli.
0: Certo. L'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva, l'accesso.
1: Scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto però, sapete tutto.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io ho detto, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: male. Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: Al 50%,
2: dai. Sì.
5: Calma. Ragazzi.

0: Sta senza pensieri, va bene?
1: Così.
0: Ricordo Muso.
2: Ricordo Muso.
0: E poi io l'ho cantata al presidente.
3: Dai, sentiamo.
0: Vedi Neymar quanto è bello.
2: Ah, perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
0: Sì.
2: Allora,
1: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
0: Poi i miei riferimenti artistici sono.
4: Vai.
0: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
1: Ottimo.
0: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
4: Sì,
0: detto.
4: Sì.
0: Allora beh, no. O si fa così, o niente.
4: Ah, più chiaro di così. Bravissimo.
0: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così. Vai.

0: è il coro della bimba di prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scema da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini
0: pensala in curva lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: diciamo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora torna. Rimango come
3: e
2: giudice.
3: Rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia. Vabbè.

0: sbrega, sbrega.
1: Dai, eh? Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara, ok.
3: Chiara, ok. E poi?
4: E poi?
0: Niente, e poi sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: E che bello, giochiamo a chiaro che è venerdì. Sentite, un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì, è scoppiato
0: erano
2: dentro.
0: Le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che è?
0: È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè,
1: vai.
2: Sì.
3: Cerco un centro di gravità
1: via.
3: Permanente
2: facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Bro. Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è.
3: Ma
2: non c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta, ma
3: voi,
0: perché la tua era difficile. La tua.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Pure un cazzo di sangue fa.
1: Alice da Cacicinia, la compagna dice la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
0: Mamma.
1: C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
0: Mamma
3: parola,
0: mia.
3: Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti il butello di tua
2: no.
3: Madre.
2: È bruciata.
3: No, come?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì. Certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh? Sì, no. Hai sentito quel secondo di
3: ragazzi,
2: silenzio?
3: Ragazzi, sì. Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: ma
1: va
4: scusate,
1: bene.
4: Infatti. Vabbè. Perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Ah. Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo sì. Lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti dati. Ieri sono dati belli, dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi,
1: oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Per me. Vabbè, buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi sì, ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando sì. I cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece?
0: Si è fatta una settimana ad aprile,
3: no, se, capito,
0: fuori
3: no.
0: Da ogni
3: per
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: È fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. Chi c'è?
4: Chi c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro frecce.
1: E come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai i legami con i poteri
0: sì,
3: forti.
0: Sì, siamo tutti più chic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
0: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

0: Mason Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece lo stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti. Mm.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorlate Zazza, da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Ehi là,
1: gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Quanto
3: balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Sono Mister Allegri.
0: Buongiorno,
3: accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili e non sono ancora andata.
2: Bella miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
0: spieghiamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli,
0: l'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva,
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però
3: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare, è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, io ho detto, perché grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: Al 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Va bene. Così.
5: Di corto muso.
3: Di Cortomuso
5: e poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar all'ombra del Vesuvio?
5: Non si sa. Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Ho detto. Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E poi mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.

0: della bambina del karaoke
1: fatta in versione ultra. Senta Allegri,
2: sì, è bellissima.
1: Accidenti, sì, all'intelligenza artificiale, che spero vi stacchino quanto prima.
0: Ma scema da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
2: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
2: Sì, sì, sì, questo.
0: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: ricordo che
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora
1: torna.
2: Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi?
4: E poi?
0: Niente, e poi no, sbraga, no. Sbrega, sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: E che bello, giochiamo a Chiaro che è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
0: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Chi è? Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci tu.
3: No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma muove. Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
0: Sì, erano le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che
0: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi spagnolo, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè, vai. Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Idea.
2: Quale idea? È moliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma non
2: c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta, ma
0: voi, perché la tua era difficile.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buon cavolo, sanno fa. Alicetta che ci c'è,
1: la compagna di c'è, la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfallata.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
0: Allora.
1: C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
3: Mamma mia. Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai, senti. Il budello di
2: no.
3: Tua
2: no.
3: Mamma
2: è bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo.

0: cose quanto tutto. Ti dà fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Ingegnino.
0: Ingegnino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lasci una mano, che cari. Cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha messo il link su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, però non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia ce l'abbiamo già caricata.
2: Sicilia brucia.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da
3: bello,
2: tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà.
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, senti, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì. Arancina.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio sempre
2: io sta dicendo. Pasta dei cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti sembra buona effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche qui alla base.

0: sorge da fama.
1: Ma che?
0: Il tuo favore di Giordano la mano di un affamato.
1: Sta vomitando.
0: Come si dice che mi fa avere il guano che non sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beer box questo.
3: Tentacolo questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
2: Vedi,
3: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buonanotte.
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
2: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara.
4: Siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortora.

0: 6-7
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Sì. Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Uno questo challenge è Ficci Cariello.
3: Allegri. No,
6: ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
6: Okay,
2: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo,
3: veramente. Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Allora. Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ci leghi,
6: se poi è scorsoio ormeggi
2: da qualche parte,
6: perché no,
2: appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino. Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
6: E comunque, ecco, Chiara,
3: sono i bimbi che la scoprono oggi, magari per la prima volta.
6: Anch'io alla sera quando chiude il bar.

0: c'ho anch'io gli amici che mi sostengono. Sì,
1: ciao ragazzi, oh, c'è un'altra canzone, eh?
2: Qual è? Vai.
1: Ah, come buono caffè, sono Livorno Sanna fa. È qua così?
3: C'è da prova bella. A cantarla a Napoli, c'è, e vedi da, cosa
2: da,
3: succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta,
2: eh?
3: Delle belle battute, tipo questa.
4: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo.
3: Stefano.
4: Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
0: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
1: Lugo?
2: Lugo, Lugo, ci batte anche una serata io.
0: Davvero?
2: Sì,
0: bella.
2: Sì, in piazza.
3: Avanti!
5: Serge, tu no. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
5: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Pensa a quella bassa. Com'era? Va bene, va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: finito?
3: Vai.
2: Ancora?
4: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
6: Bella però. Brutta attracco di panico, eh.
1: Ah, bella.
2: Questa è bella,
6: brutta, brutta.
2: Questa è roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
7: Chiara, allora... Sì. Ancora con queste battute.
0: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
1: Allora,
2: mister,
1: allora,
2: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
1: Non ci sono, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
1: Allora vai con. No.
6: Capo, lanciate Winneris, va!
1: La Winneris,
6: lancialo, va!
7: Chiara, allora, ancora con queste battute.
6: Bravo. Era brutta forte questa, eh.
1: Ancora! Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
3: No.
6: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
1: Dai.
2: Volevo sapere se
1: vuoi sapere
2: prime...
1: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco.
6: Beh,
2: quello che vede la partita col
6: pensa
2: figlio.
6: Pensa che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber sfegatato napoletano.
2: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, ma la fa muri poi a me!
1: È uguale!
2: Passa a lui!
1: È uguale!
3: Che rischiamo di
1: calmo. Ancora no, però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina. Don Franco, Don Franco, in panchina.
2: Don Franco, che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
6: Bellissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie, allora, ai giudici di gara. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge, che torna mercoledì qui su R101.

0: Dropalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, sì, ma io
4: vado? No, stavolta.
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra parte. Mai chiamato?
0: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma! Mormora la bambina,
2: è vero,
4: cioè... mentre piena di pianto agli occhi,
0: no.
4: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: Acuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
4: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
4: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
4: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
6: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
6: ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
7: Mamma, sai perché
6: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
8: Mamma mia, here we go again. Il budello di Tuma.
1: Bravo!
5: Grande, menzione d'oro.
3: Faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: tutta la fa.
1: A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
0: Dai,
1: sì.
0: Sì. Brava.
3: Va bene.
1: Sì.
2: Ciao tesoro. Ciao.
0: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
0: E guida lei.
2: Basta.
0: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima
3: la manina proprio lì sulla ghigliottina.
0: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. La canzone, scusa.
1: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma.
0: Ciao.
2: Che bel nome,
0: Gemma.
2: Eccolo qui.
0: Gianni.
5: Prendere il latte.
0: Da Gemma a Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: veramente
5: preso.
4: Veramente.
0: Scaduto sarà,
5: Così.
0: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
0: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale...
5: Eccolo
4: qua.
3: Mancava questo.
4: Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
0: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tuma, muda il tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola, quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: cosa quanto tutto. Ti da fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Digerino.
0: Digerino qui stamattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il microfono una mano, che cambia la voce?
3: Mi questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo. Infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare sì. ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore,
3: wow.
4: ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha
2: messo il link,
4: ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di
2: Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè,
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, un attimo.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Ma che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà. Brava,
2: ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì. Arancina.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio, ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andate a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti. Sembra buona, effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di Paolodini, 100 grammi di Leo. Siamo un po'
3: una ricetta trasversale. Sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il karaoke.

0: un sogno di acqua.
1: Ma che?
0: Il tuo fuoco è radicato. Non la voglio fare fuori.
1: Sta vomitando.
0: Come si sente che mi fa del guano che non sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beer box questo.
3: Metà con questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
2: Bene,
3: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
2: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
2: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
4: siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: 6-7
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Per ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Sì. Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni
2: è sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
4: questo challenge è Fricci Cariello.
3: Allegri, ma
6: hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella stride con il quarto d'ora.
6: Okay,
2: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora. Simpatico come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo.
3: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
6: Se poi è scorsoio ancora
2: da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato, sono io capo.
6: E comunque
2: l'abbiamo apprezzato.
3: Sono dei bimbi che la scoprono oggi magari esatto, per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì, sì,
4: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone.
2: Qual è?
5: Vai.
4: Ah, come buono caffè, sono a Livorno San fa. È qua così?
3: Cioè, da prova bello a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci batte anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì,
6: bella,
2: in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio, uno, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa si fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa, Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Vai.
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, brutta attracco di panica,
4: La bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa è roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
6: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci sono, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché mi hanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate il winner is, va!
4: La winner is, va!
5: Lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte, vista. Ancora!
4: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
5: Bravo!
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
4: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh,
0: da far morire poi a me. Quando tu passa a lui a
10: è uguale.
3: Poi non c'è più.
10: Calmo.
2: Ma che c'è? L'ha conosciuto?
10: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina da Don Franco. Dai, Don Franco un panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Bellissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Bravi, bravi.
1: Bravi, bravi.
2: Devo dire bravi.
1: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
0: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele. E il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
1: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
0: Bohemian Rhapsody.
1: Sì.
0: Uno.
3: Mamma!
4: Oh, sì, ma io me la do!
1: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
5: Certo.
1: No, non era così.
0: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
6: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
0: Ciao, buongiorno!
6: Mamma, mormora la bambina.
1: È vero,
6: c'è. Mentre piena di pianto agli occhi.
5: Ma no.
6: La tua piccolina
0: non compri mai balocchi.
6: Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: Acuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
4: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
4: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
4: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
6: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
6: ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
6: Mamma,
7: sai perché
6: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto,
2: Maradona o una munciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
8: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di Tuma.
3: Bravo.
5: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il tutta letto, la fa. A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai!
0: Sì.
1: Sì. Brava!
3: Va bene.
0: Sì.
1: Ciao tesoro! Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti bellissima. La manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma.
2: Ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni.
5: Sono 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: veramente
5: preso.
2: È scaduto sarà,
5: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il karaoke Summer Edition.
2: Sì. Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: La
4: mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
3: Se non c'è tu, ma del tupa. Va avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che...
0: Sì.
1: Allora, parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui, ho detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ha detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Voi c'è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
1: ragazzi,
2: silenzio?
1: Ragazzi, sì.
3: Non può più dire niente.
1: No,
3: però.
1: Che voi fate body scemo e non
4: ma
1: va
4: scusate,
1: bene.
4: Ma scusate, infatti. Perché vabbè. Paolo fa fatness, scusate.
1: Fatness!
3: Accidenti.
1: Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti.
4: Ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Oh, Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export.
1: Fa
3: tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti i dati ieri, sono dati belli. Sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Vabbè, sì. Buongiornissimo.
3: Sentito come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi
2: sì,
3: ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando
2: sì.
1: I cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops, belli.
0: Quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire.
2: E chi
3: Riccardo,
2: ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: si
0: è fatta una settimana ad aprile.
3: No, se, ho capito,
0: fuori
3: no.
0: Da ogni
3: per
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori.
1: No, certo.
2: È fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco. Ho bisogno
1: so.
3: di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Che
0: ah
4: c'è?
0: No, nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo
0: le luci spente.
3: Quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che... Che hai legami con i poteri
0: sì,
3: forti.
0: Siamo tutti più cic, siamo
3: no,
0: più
3: vabbè,
0: vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo.

0: cioè?
1: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331-8090-101.
2: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, dai, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
0: Stiamo cercando voi.
1: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, sì, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
0: Dai,
2: trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box doccia. No. Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
1: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece non lo stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro.
1: Sì.
0: Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi.
1: Coloriamo Molfetta.
3: Il dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate Zazza da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Dopo nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: d'Adda.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo. Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba. Già preso 3 chili e non sono ancora andata.
2: La miseria, è arrivato ieri.
5: Allora. Sì, mi piace subito perché sono andato a Napoli e appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: spieghiamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli,
0: l'allenatore del Milan è stato spostato
3: all'ultima curva, perso l'accesso
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto no,
5: sapete tutto. Però
3: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare, è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: No, vabbè. Così.
5: Di conto bus.
3: Di Cortomuso
5: e poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar all'ombra del Vesuvio?
5: Sì.
2: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: ho detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Ah, più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: canzone
1: della bambina del karaoke
2: fatta in versione ultra. Senta Allegri,
0: sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
0: Ma ti immagini, pensala in curva lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo. Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: sarebbe così bello.
1: I tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora rimango come giudice
0: qua per il Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi?
4: E poi?
0: Niente, e poi no, sbraga, no. Sbrega, sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: E che bello, giochiamo anche a Roche, è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfalla, lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no
4: va
1: fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Momento a chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove.
2: Credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci tu.
3: No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai, che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì,
0: sì, erano le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai, dai, dai, dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che è?
0: È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi in Spagna, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro. Centro.
4: Ah, vado io?
1: Vabbè, vai. Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Cosa? Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma
2: non c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta,
3: ma voi,
0: perché la tua era difficile. La tua.
3: Vai, muove, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Pure Napoli sanno
1: fare. Che ci c'è la compagna di c'è la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfallata.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del Chiara Oche è mamma. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
0: Mamma
3: parola,
0: mia.
3: Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti il budello di
2: no.
3: Tua
2: no. È bruciata.
3: No, come?
1: Aspettiamo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101.

0: boy.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.